Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

anch'io. Apro gli occhi e ci sei, plano. So che ti piace far piano.

inaspettato un cambiamento, neanche il tempo di un sorriso, e sale il vento all'improvviso, tutto disperde e tutto spazza via.

Questa mattina non mi sono svegliata e l'invasore ce l'avevo in casa. Inseguita, controllata, minacciata nel tossico vestito dell'amore. Una camicia di veleno, quel vestito che brucia il tempo e tutte le sue ore. Il pentimento e poi le scuse, il farò meglio. Sono le maschere che hanno armato il coltello.

Mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me. A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta, è come sigaretta,

0: Invece io
1: ti voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Circa 45 grammi di hashish sequestrati e 16 persone segnalate alla prefettura e sanzioni per 66.000 euro per una serie di irregolarità riscontrate su natanti da diporto e attività in mare sulle isole di Ponza e Ventotene. Sono il bilancio dell'operazione effettuate sulle due isole e al punto di imbarco del porto di Formia dalla Guardia di Finanza di Formia e delle due isole pontine e dai militari della sezione operativa navale di Gaeta, con l'impiego anche di unità cinofile durante i controlli di esercizi alberghieri, bar, ristoranti, negozi di abbigliamento e attività di noleggio. Sono stati individuati due lavoratori irregolari, di cui uno completamente in nero presso un'attività di noleggio da diporto. Le unità navali delle Fiamme Gialle hanno inoltre operato nelle acque prospicienti le due isole e lunghi litorali del sud pontino, controllando 80 imbarcazioni, identificando 270 persone, accertando varie irregolarità e illeciti per i quali sono state irrogate sanzioni amministrative per circa 66.000 euro. Resta ancora chiuso il vecchio ponte sul fiume Garigliano, attualmente sottoposto ad un intervento di messa in sicurezza. La chiusura avviene da oltre 4 mesi. Residenti della zona, sia dalla parte pontina che di quella casertana, si chiedono come sia possibile che si chiuda un ponte per dei lavori e non si riesce a sapere quando riaprirà. La chiusura sta provocando disagi ai collegamenti tra le due province, ma anche danni economici all'attività della zona e al turismo locale. Anche nel settore della nautica si registrano disagi, con i proprietari di barca spesso costretti a giri particolari per recarsi dalla loro residenza al pontile dove è ormeggiato il proprio natante. Si parla di un'apertura prevista a dicembre, ma non c'è ancora l'ufficialità. Si sono registrati, come già detto, numerosi cali negli affari ed è stata ipotizzata anche un'occupazione della sede stradale per sollecitare gli enti preposti ad adoperarsi per far riaprire al più presto il ponte che collega l'Appia del versante pontino con la stessa consolare casertana e con la domiziana. Proseguono a Formi i lavori di riqualificazione del rione Mola con un nuovo intervento che interessa Largo Luigi Purificato, l'intero sistema urbano, compreso tra Largo Paone, Via Tullia e la Torre di Mola. Un progetto strategico che rappresenta la naturale prosecuzione delle opere già realizzate con il completamento dello spazio pubblico di Largo Paone, Via Tullia e che consentirà di restituire alla città un'area completamente rinnovata, più sicura, accessibile e funzionale. L'intervento, articolato in più lotti funzionali, prevede un generale riordino dell'assetto urbano con il rifacimento dei marciapiedi, la riorganizzazione della viabilità e delle aree di sosta, la sistemazione del verde pubblico, il miglioramento della pubblica illuminazione con la tecnologia LED, l'adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche, la realizzazione di nuove rampe per persone con disabilità e la completa eliminazione delle barriere architettoniche. La riqualificazione interesserà in maniera significativa anche Largo Paone, dove sarà ampliata l'area pedonale attraverso nuove pavimentazioni in basaltina, lava grigia. Saranno ridefiniti gli spazi destinati alla sosta di auto e motocicli e realizzate nuove aiuole con alberature autoctone, nonché installate panchine in pietra sottoilluminate e potenziata l'illuminazione pubblica. Analogo intervento riguarderà Largo Luigi Purificato, che sarà completamente ripensato sotto il profilo funzionale ed estetico. Il progetto comprende la nuova pavimentazione delle aree pedonali, il rifacimento del manto stradale, la riorganizzazione degli stalli di sosta, un moderno impianto di illuminazione composto da nuovi pali e una migliore fruibilità dell'area ludica destinata ai bambini. Particolare attenzione sarà riservata alla tutela del contesto storico e paesaggistico con la ricollocazione dei reperti archeologici presenti nell'area, l'eliminazione di elementi incongrui ormai degradati e l'impiego di materiali in continuità con quelli già utilizzati negli interventi precedenti, così da garantire uniformità architettonica e valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi del quartiere di Mola. Con questo questo progetto, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, continuiamo ad investire nella riqualificazione di uno dei quartieri più identitari della nostra città. Mola rappresenta infatti un patrimonio storico, culturale e sociale che merita spazi pubblici all'altezza della sua storia e della sua bellezza. È stato presentato ufficialmente ieri mattina nell'aula consiliare del comune di Gaeta il volume La Perla del Tirreno, guida turistica di Gaeta, scritto a quattro mani da Jason Forbus e Lino Sorabella, due apprezzati operatori culturali cittadini. Il volume nasce con l'obiettivo di raccontare la città a 360 gradi, dai monumenti storici alle architetture sacre, dai musei fino al litorale delle iconiche sette spiagge, ricca di informazioni pratiche, orari di apertura, contatti utili, servizi e curiosità. La guida si propone come uno strumento utilissimo per trasformare la visita in una esperienza immersiva. Il lavoro è impreziosito dagli scatti del fotografo Paolo Di Tucci, dalla mappa illustrata curata da Francesco Mignano e da una traduzione integrale in lingua inglese pensata per soddisfare i flussi sempre crescenti di turismo internazionale. Questa guida, ha sottolineato il sindaco Cristian Licese, rappresenta una risposta concreta di altissimo livello alla forte domanda di promozione del nostro territorio. Un'opera curata nei minimi dettagli che racchiude l'anima di Gaeta, valorizzandone la storia, il patrimonio culturale e la bellezza paesaggistica. Ringrazio gli autori, ha concluso il sindaco, e tutti i collaboratori per aver donato a visitatori e operatori uno strumento di accoglienza moderno, elegante e fondamentale per lo sviluppo turistico delle nostre zone. Per gli stessi autori, Jason Forbus, editore di Ali Ribelli, autore di romanzi, fiabe, poesie e saggi, oltre che esperto di scrittura creativa, e Lina Torabella, giornalista e guida turistica della Regione Lazio, nonché relatore in convegni e seminari, si tratta di un progetto ambizioso, a lungo covato e che ora ha visto finalmente la luce. Per anni gli operatori turistici hanno chiesto una guida, hanno spiegato i due autori, e per anni abbiamo schivato questo impegno, consapevoli che creare un testo esecutivo costituisse un'impresa nobilissima ma difficile. Come ritrarre un territorio così ricco in economia di pittura? Strada facendo, siamo ritornati sui luoghi noti, riscoprendo nuove emozioni, tornando noi stessi turisti in una città che non smette di riservare sorprese. Il volume sarà distribuito già in questa prima settimana di agosto nelle librerie della città e presso le strutture ricettive del comprensorio meridionale. L'amministrazione comunale di Santi Cosme e Damiano punta al recupero delle misure compensative nucleari. La Giunta ha deliberato un atto di indirizzo al responsabile del settore legale per avviare l'iter giudiziario teso a recuperare la corresponsione del 70% delle misure compensative non versate. Il comune San Cosmese, già nel 2016, attraverso l'avvocato Luigi Rossi, aveva inviato una diffida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli altri enti interessati, ma senza alcun riscontro, a differenza della situazione attuale e dopo la sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha assegnato alle amministrazioni comunali, che ne avevano fatto richiesta, integralità delle misure compensative. Su questo contenzioso ha operato l'avvocato Xavier Santiapighi, che ha assistito i comuni sede di siti nucleari e quelli circostanti, come prevede una norma approvata quando l'onorevole Gianfranco Conte era presidente della Commissione Bilancio. Tra questi comuni figura anche Minturno, cui si potrebbe aggiungere Santi Cosme e Damiano, la cui posizione si è fatta più forte dopo la sentenza della Cassazione, che, come recita la nota del comune San Cosmese, rafforza in maniera significativa le prospettive di accoglimento delle pretese creditorie vantate dal comune guidato da Franco Taddeo. Nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. La raccolta avverrà dalle 8 alle 12:30 presso la Pineta di Vindicio. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Questa sera alle 21:15 il Teatro Romano di Minturne ospiterà, nell'ambito della rassegna Libri sulla cresta dell'onda, Gianrico Carofiglio per un incontro dedicato all'impegno civile e alle riflessioni sul nostro tempo. L'incontro prende spunto anche dal suo ultimo libro, Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza, edito da Mondadori. L'evento è già sold out, resta comunque possibile iscriversi alla lista di attesa su Eventbrite e si verrà contattati nel caso in cui si rendano disponibili nuovi posti. La serata sarà aperta da un omaggio musicale dell'arpista Patrizia Rossi. Da oggi a domenica a Formia, nel Piazzale Guerriero, 5 serate tra musica, street food, mercatini e attività per i più piccoli, con Gianola in festa. Ad aprire la rassegna sarà questa sera alle 20, nell'area Paradise on Stage, la Banda Clandestino, con un concerto dedicato ai grandi successi di Ligabue. Domani sera, spazio al divertimento con Hard Candy, protagonista di una serata dance all'insegna delle height degli anni 80, 90 e 2000. Venerdì la serata inizierà con un momento dedicato al benessere grazie ad una sessione di Zumba Fitness prima di lasciare il palco a Gatto Panceri, il cantautore, compositore e chitarrista considerato una delle voci più raffinate della musica italiana, che nel 1992 ha conquistato il premio della critica al Festival di Sanremo e nel corso della sua carriera ha firmato canzoni di grande successo, tra cui Vivo per lei, e collaborato con alcuni dei più importanti interpreti della musica italiana, tra cui Mina, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli e Giorgia. Sabato sera toccherà alla Marshmallow Party Band per uno spettacolo dal vivo che attraverserà swing, pop e rock and roll, offrendo un repertorio ricco di energia. La manifestazione si concluderà domenica con i Bevitori Longevi, il popolare complesso musicale chiamato a salutare il pubblico con l'ultima serata dell'attesa kermesse, Gianola in festa. Le associazioni culturali Decomporre 900, con il patrocinio del Comune di Gaeta, organizzano questa sera alle 19 nel terrazzo panoramico della Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Via De Lieto un incontro per la presentazione del monologo teatrale In Versi di Salvatore Rosella, vincitore del Polline Fest 2026, un'ora sospesa tra parole, silenzi e verità, storie personali che diventano di tutti. Lo spettacolo è un monologo e un atto d'amore per la poesia e l'umanità, vissuti nell'unico modo possibile, secondo il personaggio in scena, cioè con leggerezza. Domani alle 21.30 all'Arena Vitruvi in Piazza Aldo Moro a Formia, spettacolo musicale Dalla mia parte, dedicato a Lucio Dalla. In Piazza Sant'Andrea a Trivio, domani alle 21.30, spettacolo comico Uccio De Santis, a cura della parrocchia di Sant'Andrea. Stamane alle 11 andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospite della trasmissione, l'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, dottor Raffaele Rizzo.
4: Radio Formia informa.
3: Il Fondicalcio ha riconfermato Massimiliano Nocchero nel ruolo di direttore generale. Con profonda competenza, il DG ha saputo guidare la crescita dell'intera società, la prima squadra protagonista di una cavalcata straordinaria fino alla conquista della promozione nella categoria superiore, quella cioè della promozione, grazie alla vittoria in finale playoff contro il Castel Madama, e poi anche la crescita del settore agonistico giovanile. Una conferma meritata la sua nel ruolo di direttore generale del Club Fondano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

oscura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo,

benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina, radioforme alle ore 7 alle ore 8:10 all'appuntamento con l'esoroscopo. Oggi è mercoledì 5 agosto 2026, la chiesa ricorda Santa Maria della Neve, San Cassiano Vescovo e San Nemidio Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe, la mattina per la festa, c'è la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Ricordo, mercato settimanale a Gede Scauris, mercoledì, in voce è Eugenio Centola, con la valida e preziosa pezza decca di Gustavo. Siamo pronti? Alle 12 si inizia tocca, cominciando come sempre con l'Ariete, riflessioni sui fondamentali fattori dell'esistenza. Quando come oggi avete poca voglia di fare, la testa gira a vuoto, ma potrebbe essere un vuoto fertile. Dall'Ariete al Toro, un mix di intuito e capacità di persuasione vi consente un piccolo guadagno inatteso e vi mette di buon umore. Promesse concrete di carriera. Dal Toro ai Gemelli, oggi purtroppo la ruota gira lentamente, la direzione contraria. Inutile tentare di raddrizzarla a colpi di testa, meglio armarsi di pazienza. Dai Gemelli al Cancro, umore alle stelle, grazie ai trigoni della Luna, perspicacia ai massimi storici. Benissimo, i viaggi in compagnia, le trasferte e la vita sociale. L'intuito indirizza le azioni, realizza progetti importanti. Dal Cancro al Leone, a volte un momento di isolamento può essere positivo perché vi permette di riflettere e di guardarvi dentro. Tutto ciò che emergerà fa parte di voi. Dal Leone alla Vergine, la precisione porta sì lontano, ma a volte anche fuori strada. Fra l'ordine e il caos ci sono tante sfumature, tante diverse opzioni. Non esitate a dare un taglio alle spese superflue. Bilancia, attenzione accentrata sulla quotidiano. Gli impegni sono in aumento, le mille cose da fare, ma oggi avete la possibilità di concludere molto. Scorpione, il passaggio lunare in pesci vi emerge felicemente il vostro elemento d'acqua. Cavalcate le onde della vita con abilità e lo stile di provetti surfisti. Sagittario, perturbazione sul fronte emotivo, conseguenza diretta sulla Luna, la quale però si limita a scoperchiare la pentola. Il contenuto è tutto vostro, l'intuito viaggia su un treno ad alta velocità. Capricorno, mercoledì

rilassante, ottimo per parlare di sentimenti, svelare le sensazioni e infine divertirsi con gli amici, un pieno di premure e tenerezze. Acquario, l'elasticità mentale è una conquista che dà risultati positivi ai termini di comunicazione. Oggi lo scambio con gli altri scorre fluidamente. Concludiamo la squadra di oggi con i pesci. Molte emozioni in questo periodo, ma per voi è normale amministrazione, pane quotidiano. La novità è che ora vi sentite liberi di esprimerle. Luna è utile per pedicure, un massaggio plantare. Bene, tutto anche questo mercoledì 5 agosto 2026 Radio Forma, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Maria della Neve, San Cassiano Vescovo e San Emidio Vescovo. Il sole è già sorto alle 6.10, tramonterà alle 20.47, la luna calante si leverà questa sera alle 20.27, calerà domani alle 13.47. Diamo gli auguri a Jax che compie 54 anni, a Jody Tonno che compie 53 anni, alla cantante Annalise che compie 41 anni. Qualche data da ricordare: 1966, Beatles pubblicano in Gran Bretagna Revolver, il loro settimo album, considerato uno dei capolavori del gruppo. La frase del giorno: il tuono è grande, il tuono è impressionante, ma è un fulmine che fa il lavoro. I vice pensieri questa mattina sono: dolore raccontato e mezzo consolato. Chi vendemmia troppo presto non fa il vino, ma presto. Agosto, guai a chi non ha la testa a posto. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo mercoledì 5 agosto 2026. All'appuntamento con il suo oroscopo a tutti voi. Una felice e serena giornata. Ricordo mercato settimanale a Gediscauri. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte tecnica, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto con la nostra musica.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Circa 45 grammi di hashish sequestrati e 16 persone segnalate alla prefettura e sanzioni per 66.000 euro per una serie di irregolarità riscontrate su natanti da diporto e attività in mare sulle isole di Ponza e Ventotene. Sono il bilancio dell'operazione effettuate sulle due isole e al punto di imbarco del porto di Formia dalla Guardia di Finanza di Formia e delle due isole pontine e dai militari della sezione operativa navale di Gaeta, con l'impiego anche di unità cinofile durante i controlli di esercizi alberghieri, bar, ristoranti, negozi abbigliamento e attività di noleggio. Sono stati individuati due lavoratori irregolari, di cui uno completamente in nero presso un'attività di noleggio da diporto. Le unità navali delle Fiamme Gialle hanno inoltre operato nelle acque prospicienti le due isole e lunghi litorali del sud pontino, controllando 80 imbarcazioni, identificando 270 persone, accertando varie irregolarità e illeciti per i quali sono state irrogate sanzioni amministrative per circa 66.000 euro. Resta ancora chiuso il vecchio ponte sul fiume Garigliano, attualmente sottoposto ad un intervento di messa in sicurezza. La chiusura avviene da oltre 4 mesi. Residenti della zona, sia dalla parte pontina che di quella casertana, si chiedono come sia possibile che si chiuda un ponte per dei lavori e non si riesce a sapere quando riaprirà. La chiusura sta provocando disagi ai collegamenti tra le due province, ma anche danni economici all'attività della zona e al turismo locale. Anche nel settore della nautica si registrano disagi, con i proprietari di barca spesso costretti a giri particolari per recarsi dalla loro residenza al pontile dove è ormeggiato il proprio natante. Si parla di un'apertura prevista a dicembre, ma non c'è ancora l'ufficialità. Si sono registrati, come già detto, numerosi cali negli affari ed è stata ipotizzata anche un'occupazione della sede stradale per sollecitare gli enti preposti ad adoperarsi per far riaprire al più presto il ponte che collega l'Appia del versante pontino con la stessa consolare casertana e con la domiziana. Proseguono a Formi i lavori di riqualificazione del rione Mola con un nuovo intervento che interessa Largo Luigi Purificato, l'intero sistema urbano, compreso tra Largo Paone, Via Tullia e la Torre di Mola. Un progetto strategico che rappresenta la naturale prosecuzione delle opere già realizzate con il completamento dello spazio pubblico di Largo Paone, Via Tullia e che consentirà di restituire alla città un'area completamente rinnovata, più sicura, accessibile e funzionale. L'intervento, articolato in più lotti funzionali, prevede un generale riordino dell'assetto urbano con il rifacimento dei marciapiedi, la riorganizzazione della viabilità e delle aree di sosta, la sistemazione del verde pubblico, il miglioramento della pubblica illuminazione con la tecnologia LED, l'adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche, la realizzazione di nuove rampe per persone con disabilità e la completa eliminazione delle barriere architettoniche. La riqualificazione interesserà in maniera significativa anche Largo Paone, dove sarà ampliata l'area pedonale attraverso nuove pavimentazioni in basaltina, lava grigia. Saranno ridefiniti gli spazi destinati alla sosta di auto e motocicli e realizzate nuove aiuole con alberature autoctone, nonché installate panchine in pietra sottoilluminate e potenziata l'illuminazione pubblica. Analogo intervento riguarderà Largo Luigi Purificato, che sarà completamente ripensato sotto il profilo funzionale ed estetico. Il progetto comprende la nuova pavimentazione delle aree pedonali, il rifacimento del manto stradale, la riorganizzazione degli stalli di sosta, un moderno impianto di illuminazione composto da nuovi pali e una migliore fruibilità dell'area ludica destinata ai bambini. Particolare attenzione sarà riservata alla tutela del contesto storico e paesaggistico con la ricollocazione dei reperti archeologici presenti nell'area, l'eliminazione di elementi incongrui ormai degradati e l'impiego di materiali in continuità con quelli già utilizzati negli interventi precedenti. presenti, così da garantire uniformità architettonica e valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi del quartiere di Mola. Con questo progetto, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, continuiamo ad investire nella riqualificazione di uno dei quartieri più identitari della nostra città. Mola rappresenta infatti un patrimonio storico, culturale e sociale che merita spazi pubblici all'altezza della sua storia e della sua bellezza. È stato presentato ufficialmente ieri mattina nell'aula consiliare del comune di Gaeta il volume La Perla del Tirreno, guida turistica di Gaeta, scritto a quattro mani da Jason Forbus e Lino Sorabella, due apprezzati operatori culturali cittadini. Il volume nasce con l'obiettivo di raccontare la città a 360 gradi, dai monumenti storici alle architetture sacre, dai musei fino al litorale delle iconiche sette spiagge, ricca di informazioni pratiche, orari di apertura, contatti utili, servizi e curiosità. La guida si propone come uno strumento utilissimo per trasformare la visita in una esperienza immersiva. Il lavoro è impreziosito dagli scatti del fotografo Paolo Di Tucci, dalla mappa illustrata curata da Francesco Mignano e da una traduzione integrale in lingua inglese pensata per soddisfare i flussi sempre crescenti di turismo internazionale. Questa guida, ha sottolineato il sindaco Cristian Licese, rappresenta una risposta concreta di altissimo livello alla forte domanda di promozione del nostro territorio. Un'opera curata nei minimi dettagli che racchiude l'anima di Gaeta, valorizzandone la storia, il patrimonio culturale e la bellezza paesaggistica. Ringrazio gli autori, ha concluso il sindaco, e tutti i collaboratori per aver donato a visitatori e operatori uno strumento di accoglienza moderno, elegante e fondamentale per lo sviluppo turistico delle nostre zone. Per gli stessi autori, Jason Forbus, editore di Ali Ribelli, autore di romanzi, fiabe, poesie e saggi, oltre che esperto di scrittura creativa, e Lina Dorabella, giornalista e guida turistica della Regione Lazio, nonché relatore in convegni e seminari, si tratta di un progetto ambizioso, a lungo covato e che ora ha visto finalmente la luce. Per anni gli operatori turistici ci hanno chiesto una guida, hanno spiegato i due autori, e per anni abbiamo schivato questo impegno, consapevoli che creare un testo esecutivo costituisse un'impresa nobilissima ma difficile. Come ritrarre un territorio così ricco in economia di pittura? Strada facendo, siamo ritornati sui luoghi noti, riscoprendo nuove emozioni, tornando noi stessi turisti in una città che non smette di riservare sorprese. Il volume sarà distribuito già in questa prima settimana di agosto nelle librerie della città e presso le strutture ricettive del comprensorio meridionale. L'amministrazione comunale di Santi Cosme e Damiano punta al recupero delle misure compensative nucleari. La Giunta ha deliberato un atto di indirizzo al responsabile del settore legale per avviare l'iter giudiziario teso a recuperare la corresponsione del 70% delle misure compensative non versate. Il comune San Cosmese, già nel 2016, attraverso l'avvocato Luigi Rossi, aveva inviato una diffida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli altri enti interessati, ma senza alcun riscontro, a differenza della situazione attuale e dopo la sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha assegnato alle amministrazioni comunali, che ne avevano fatto richiesta, integralità delle misure compensative. Su questo contenzioso ha operato l'avvocato Xavier Santiapighi, che ha assistito i comuni sede di siti nucleari e quelli circostanti, come prevede una norma approvata quando l'onorevole Gianfranco Conte era presidente della Commissione Bilancio. Tra questi comuni figura anche Minturno, cui si potrebbe aggiungere Santi Cosme e Damiano, la cui posizione si è fatta più forte dopo la sentenza della Cassazione, che, come recita la nota del comune San Cosmese, rafforza in maniera significativa le prospettive di accoglimento delle pretese creditorie vantate dal comune guidato da Franco Taddeo. Nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. La raccolta avverrà dalle 8 alle 12:30 presso la Pineta di Vindicio. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Questa sera alle 21:15 il Teatro Romano di Minturne ospiterà, nell'ambito della rassegna Libri sulla cresta dell'onda, Gianrico Carofiglio per un incontro dedicato all'impegno civile e alle riflessioni sul nostro tempo. L'incontro prende spunto anche dal suo ultimo libro, Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza, edito da Mondadori. L'evento è già sold out, resta comunque possibile iscriversi alla lista di attesa su Eventbrite e si verrà contattati nel caso in cui si rendano disponibili nuovi posti. La serata sarà aperta da un omaggio musicale dell'arpista Patrizia Rossi. Da oggi a domenica a Formia, nel Piazzale Guerriero, 5 serate tra musica, street food, mercatini e attività per i più piccoli, con Gianola in festa. Ad aprire la rassegna sarà questa sera alle 20, nell'area Paradise on Stage, la Banda Clandestino, con un concerto dedicato ai grandi successi di Ligabue. Domani sera, spazio al divertimento con Hard Candy, protagonista di una serata dance all'insegna delle height degli anni 80, 90 e 2000. Venerdì la serata inizierà con un momento dedicato al benessere grazie ad una sessione di Zumba Fitness prima di lasciare il palco a Gatto Panceri, il cantautore, compositore e chitarrista considerato una delle voci più raffinate della musica italiana, che nel 1992 ha conquistato il premio della critica al Festival di Sanremo e nel corso della sua carriera ha firmato canzoni di grande successo, tra cui Vivo per lei, e collaborato con alcuni dei più importanti interpreti della musica italiana, tra cui Mina, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli e Giorgia. Sabato sera toccherà alla Marshmallow Party Band per uno spettacolo dal vivo che attraverserà swing, pop e rock and roll, offrendo un repertorio ricco di energia. La manifestazione si concluderà domenica con i Bevitori Longevi, il popolare complesso musicale chiamato a salutare il pubblico con l'ultima serata dell'attesa kermesse, Gianola in festa. Le associazioni culturali Decomporre 900, con il patrocinio del Comune di Gaeta, organizzano questa sera alle 19 nel terrazzo panoramico della Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Via De Lieto un incontro per la presentazione del monologo teatrale In Versi di Salvatore Rosella, vincitore del Polline Fest 2026, un'ora sospesa tra parole, silenzi e verità, storie personali che diventano di tutti. Lo spettacolo è un monologo e un atto d'amore per la poesia e l'umanità, vissuti nell'unico modo possibile. Secondo il personaggio in scena, cioè con leggerezza. Domani alle 21:30 all'Arena Vitruvio in Piazza Aldo Moro a Formia, spettacolo musicale Dalla mia parte, dedicato a Lucio Dalla. In Piazza Sant'Andrea a Trivio, domani alle 21:30, spettacolo comico Uccio De Santis a cura della parrocchia di Sant'Andrea. Stamane alle 11 andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospite della trasmissione, l'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, dottor Raffaele Rizzo.
3: Radio Formia informa.
2: Il Fondicalcio ha riconfermato Massimiliano Nocchiaro nel ruolo di direttore generale. Con profonda competenza, il DG ha saputo guidare la crescita dell'intera società, la prima squadra protagonista di una cavalcata straordinaria fino alla conquista della promozione nella categoria superiore, quella cioè della promozione, grazie alla vittoria in finale playoff contro il Castel Madama, e poi anche la crescita del settore agonistico giovanile. Una conferma meritata la sua nel ruolo di direttore generale del Club Fondano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

Sono le 7:35 minuti. Mercoledì 5 agosto 2026. La Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti, ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava 11:06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano guidato da Francesco Cossiga chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava 9:63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta primo uomo a posare piede sulla Luna Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Anna Lisa nel 1985 e la nuotatrice primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Forna. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forna. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Gionti. Circa 45 grammi di hashish sequestrati e 16 persone segnalate alla prefettura e sanzioni per 66.000 euro per una serie di irregolarità riscontrate su natanti di porto e attività in mare sulle isole di Ponza e Ventotene. Sono il bilancio delle operazioni effettuate sulle due isole e al punto di imbarco del porto di Formia, dalla Guardia di Finanza di Formia e delle due isole pontine e dai militari della sezione operativa navale di Gaeta, con l'impiego anche di unità cinofile durante i controlli di esercizi alberghieri, bar, ristoranti, negozi di abbigliamento e attività di noleggio. Sono stati individuati due lavoratori irregolari, di cui uno completamente in nero presso un'attività di noleggio da diporto. Le unità navali delle Fiamme Gialle hanno inoltre operato nelle acque prospicienti le due isole e lunghi litorali del sud pontino, controllando 80 imbarcazioni, identificando 270 persone, accertando varie irregolarità e illeciti per i quali sono state irrogate sanzioni amministrative per circa 66.000 euro. Resta ancora chiuso il vecchio ponte sul fiume Garigliano, attualmente sottoposto ad un intervento di messa in sicurezza. La chiusura avviene da oltre 4 mesi. Residenti della zona, sia dalla parte pontina che di quella casertana, si chiedono come sia possibile che si chiuda un ponte per dei lavori e non si riesce a sapere quando riaprirà. La chiusura sta provocando disagi ai collegamenti tra le due province, ma anche danni economici all'attività della zona e al turismo locale. Anche nel settore della nautica si registrano disagi, con i proprietari di barca spesso costretti a giri particolari per recarsi dalla loro residenza al pontile dove è ormeggiato il proprio natante. Si parla di un'apertura prevista a dicembre, ma non c'è ancora l'ufficialità. Si sono registrati, come già detto, numerosi cali negli affari ed è stata ipotizzata anche un'occupazione della sede stradale per sollecitare gli enti preposti ad adoperarsi per far riaprire al più presto il ponte che collega l'Appia del versante pontino con la stessa consolare casertana e con la domiziana. Proseguono a Formi i lavori di riqualificazione del rione Mola con un nuovo intervento che interessa Largo Luigi Purificato, l'intero sistema urbano, compreso tra Largo Paone, Via Tullia e la Torre di Mola. Un progetto strategico che rappresenta la naturale prosecuzione delle opere già realizzate con il completamento dello spazio pubblico di Largo Paone, Via Tullia e che consentirà di restituire alla città un'area completamente rinnovata, più sicura, accessibile e funzionale. L'intervento, articolato in più lotti funzionali, prevede un generale riordino dell'assetto urbano con il rifacimento dei marciapiedi, la riorganizzazione della viabilità e delle aree di sosta, la sistemazione del verde pubblico, il miglioramento della pubblica illuminazione con la tecnologia LED, l'adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche, la realizzazione di nuove rampe per persone con disabilità e la completa eliminazione delle barriere architettoniche. La riqualificazione interesserà in maniera significativa anche Largo Paone, dove sarà ampliata l'area pedonale attraverso nuove pavimentazioni in basaltina, lava grigia, saranno ridefiniti gli spazi destinati alla sosta di auto e motocicli e realizzate nuove aiuole con alberature autoctone, nonché installate panchine in pietra sottoilluminate e potenziata l'illuminazione pubblica. Analogo intervento riguarderà Largo Luigi Purificato, che sarà completamente ripensato sotto il profilo funzionale ed estetico. Il progetto comprende la nuova pavimentazione delle aree pedonali, il rifacimento del manto stradale, la riorganizzazione degli stalli di sosta, un moderno impianto di illuminazione composto da nuovi pali e una migliore fruibilità dell'area ludica destinata ai bambini. Particolare attenzione sarà riservata alla tutela del contesto storico e paesaggistico con la ricollocazione dei reperti archeologici presenti nell'area, l'eliminazione di elementi incongrui ormai degradati e l'impiego di materiali in continuità con quelli già utilizzati negli interventi precedenti, così da garantire uniformità architettonica e valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi del quartiere di Mola. Con questo progetto, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, continuiamo ad investire nella riqualificazione di uno dei quartieri più identitari della nostra città. Mola rappresenta infatti un patrimonio storico, culturale e sociale che merita spazi pubblici all'altezza della sua storia e della sua bellezza. È stato presentato ufficialmente ieri mattina nell'aula consiliare del comune di Gaeta il volume La Perla del Tirreno, guida turistica di Gaeta, scritto a quattro mani da Jason Forbus e Lino Sorabella, due apprezzati operatori culturali cittadini. Il volume nasce con l'obiettivo di raccontare la città a 360 gradi, dai monumenti storici alle architetture sacre, dai musei fino al litorale delle iconiche sette spiagge, ricca di informazioni pratiche, orari di apertura, contatti utili, servizi e curiosità. La guida si propone come uno strumento utilissimo per trasformare la visita in una esperienza immersiva. Il lavoro è impreziosito dagli scatti del fotografo Paolo Di Tucci, dalla mappa illustrata curata da Francesco Mignano e da una traduzione integrale in lingua inglese pensata per soddisfare i flussi sempre crescenti di turismo internazionale. Questa guida, ha sottolineato il sindaco Cristian Licese, rappresenta una risposta concreta e di altissimo livello alla forte domanda di promozione del nostro territorio. Un'opera curata nei minimi dettagli che racchiude l'anima di Gaeta, valorizzandone la storia, il patrimonio culturale e la bellezza paesaggistica. Ringrazio gli autori, ha concluso il sindaco, e tutti i collaboratori per aver donato a visitatori e operatori uno strumento di accoglienza moderno, elegante e fondamentale per lo sviluppo turistico delle nostre zone. Per gli stessi autori, Jason Forbus, editore di Ali Ribelli, autore di romanzi, fiabe, poesie e saggi, oltre che esperto di scrittura creativa, e Lina Torabella, giornalista e guida turistica della Regione Lazio, nonché relatore in convegni e seminari, si tratta di un progetto ambizioso, a lungo covato e che ora ha visto finalmente la luce. Per anni gli operatori turistici hanno chiesto una guida, hanno spiegato i due autori, e per anni abbiamo schivato questo impegno, consapevoli che creare un testo esecutivo costituisse un'impresa nobilissima ma difficile. Come ritrarre un territorio così ricco in economia di pittura? Strada facendo, siamo ritornati sui luoghi noti, riscoprendo nuove emozioni, tornando noi stessi turisti in una città che non smette di riservare sorprese. Il volume sarà distribuito già in questa prima settimana di agosto nelle librerie della città e presso le strutture ricettive del comprensorio meridionale. L'amministrazione comunale di Santi Cosme e Damiano punta al recupero delle misure compensative nucleari. La Giunta ha deliberato un atto di indirizzo al responsabile del settore legale per avviare l'iter giudiziario teso a recuperare la corresponsione del 70% delle misure compensative non versate. Il comune San Cosmese, già nel 2016, attraverso l'avvocato Luigi Rossi, aveva inviato una diffida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli altri enti interessati, ma senza alcun riscontro. A

0: più forte dopo la sentenza della Cassazione, che, come recita la nota del Comune di San Cosmese, rafforza in maniera significativa le prospettive di accoglimento delle pretese creditorie vantate dal Comune guidato da Franco Taddeo. Nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. La raccolta avverrà dalle 8 alle 12.30 presso la Pineta di Vindicio. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Questa sera alle 21.15 il Teatro Romano di Minturne ospiterà, nell'ambito della rassegna Libri sulla cresta dell'onda, Gianrico Carofiglio per un incontro dedicato all'impegno civile e alle riflessioni sul nostro tempo. L'incontro prende spunto anche dal suo ultimo libro, Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza, edito da Mondadori. L'evento è già sold out, resta comunque possibile iscriversi alla lista di attesa su Eventbrite e si verrà contattati nel caso in cui si rendano disponibili nuovi posti. La serata sarà aperta da un omaggio musicale dell'arpista Patrizia Rossi. Da oggi a domenica a Formia, nel Piazzale Guerriero, 5 serate tra musica, street food, mercatini e attività per i più piccoli, con Gianola in festa. Ad aprire la rassegna sarà questa sera alle 20, nell'area Paradise on Stage, la Banda Clandestino, con un concerto dedicato ai grandi successi di Ligabue. Domani sera, spazio al divertimento con Hard Candy, protagonista di una serata dance all'insegna delle height degli anni 80, 90 e 2000. Venerdì la serata inizierà con un momento dedicato al benessere grazie ad una sessione di Zumba Fitness prima di lasciare il palco a Gatto Panceri, il cantautore, compositore e chitarrista considerato una delle voci più raffinate della musica italiana, che nel 1992 ha conquistato il premio della critica al Festival di Sanremo e nel corso della sua carriera ha firmato canzoni di grande successo, tra cui Vivo per lei, e collaborato con alcuni dei più importanti interpreti della musica italiana, tra cui Mina, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli e Giorgia. Sabato sera toccherà alla Marshmallow Party Band per uno spettacolo dal vivo che attraverserà swing, pop e rock and roll, offrendo un repertorio ricco di energia. La manifestazione si concluderà domenica con i Bevitori Longevi, il popolare complesso musicale chiamato a salutare il pubblico con l'ultima serata dell'attesa kermesse Gianola in festa. Le associazioni culturali Decomporre 900, con il patrocinio del Comune di Gaeta, organizzano questa sera alle 19 nel terrazzo panoramico della Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Via Delieto un incontro per la presentazione del monologo teatrale In Versi di Salvatore Rosella, vincitore del Polline Fest 2026, un'ora sospesa tra parole, silenzi e verità, storie personali che diventano di tutti. Lo spettacolo è un monologo e un atto d'amore per la poesia e l'umanità, vissuti nell'unico modo possibile. Secondo il personaggio in scena, cioè con leggerezza. Domani alle 21.30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia, spettacolo musicale Dalla mia parte, dedicato a Lucio Dalla. In piazza Sant'Andrea a Trivio, domani alle 21.30, spettacolo comico Uccio De Santis a cura della parrocchia di Sant'Andrea. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospite della trasmissione, l'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, dottor Raffaele Rizzo.
1: Radio Formia informa.
0: Il Fondicalcio ha riconfermato Massimiliano Noccaro nel ruolo di direttore generale. Con profonda competenza, il DG ha saputo guidare la crescita dell'intera società. La prima squadra, protagonista di una cavalcata straordinaria fino alla conquista della promozione nella categoria superiore, quella cioè della promozione, grazie alla vittoria in finale playoff contro il Castel Madama, e poi anche la crescita del settore agonistico giovanile. Una conferma meritata la sua nel ruolo di direttore generale del Club Fondano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina, Radioforma alle ore 7 alle ore 8:10 all'appuntamento con l'esoroscopo. Oggi è mercoledì 5 agosto 2026, la chiesa ricorda Santa Maria della Neve, San Cassiano Vescovo e San Nemidio Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutti i casalinghi, la mattina ci vede presto a cena radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Ricordo, mercato settimanale a Ghede Scauris, mercoledì, in voce e Genio Centola, cola valida e preziosa, la pastetta di Gustano. Siamo pronti? A lettura 12 serie giocali, cominciando come sempre con l'Ariete. Riflessioni sui fondamentali fattori dell'esistenza. Quando come oggi avete poca voglia di fare, la testa gira a vuoto, ma potrebbe essere un vuoto fertile. Dall'Ariete al Toro, un mix di intuito e capacità di persuasione vi consente un piccolo guadagno inatteso e vi mette di buon umore. Promesse concrete di carriera. Dal Toro ai Gemelli, oggi purtroppo la ruota gira lentamente, la direzione contraria. Inutile tentare di raddrizzarla a colpi di testa, meglio armarsi di pazienza. Dai Gemelli al Cancro, umore alle stelle, grazie al trigono della Luna, perspicacia ai massimi storici. Benissimo, i viaggi in compagnia, le trasferte e la vita sociale. L'intuito indirizza le azioni, realizza progetti importanti. Dal Cancro al Leone, a volte un momento di isolamento può essere positivo perché vi permette di riflettere e di guardarvi dentro. Tutto ciò che emergerà fa parte di voi. Dal Leone alla Vergine, la precisione porta sì lontano, ma a volte anche fuori strada. Fra l'ordine e il caos ci sono tante sfumature, tante diverse opzioni. Non esitate a dare un taglio alle spese superflue. Bilancia, attenzione accentrata sulla quotidiano. Gli impegni sono in aumento, le mille cose da fare, ma oggi avete la possibilità di concludere molto. Scorpione, il passaggio lunare in pesci vi emerge felicemente il vostro elemento d'acqua. Cavalcate le onde della vita con abilità e lo stile di provetti surfisti. Sagittario, perturbazione sul fronte emotivo, conseguenza diretta sulla Luna, la quale però si limita a scoperchiare la pentola. Il contenuto è tutto vostro, l'intuito viaggia su un treno ad alta velocità. Capricorno, mercoledì rilassante, ottimo per parlare di sentimenti, svelare le sensazioni e infine divertirsi con gli amici, un pieno di premure e tenerezze. Acquario, l'elasticità mentale è una conquista che dà risultati positivi ai termini di comunicazione. Oggi lo scambio con gli altri scorre fluidamente. Concludiamo la squadra di oggi con i pesci. Molte emozioni in questo periodo, ma per voi è normale amministrazione, pane quotidiano. La novità è che ora vi sentite liberi di esprimerle. Luna utile per pedicure, un massaggio plantare. Bene, tutto anche questo mercoledì 5 agosto 2026 a Radio Forma, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Maria della Neve, San Cassiano Vescovo e San Emidio Vescovo. Il sole già sorto alle 6:10, tramonterà alle 20:47, la luna calante si leverà questa sera alle 23:27, calerà domani alle 13:47. Diamo gli auguri a J-Ax come 54 anni, a Jody Tonno che come 53 anni, alla cantante Annalise che compie 41 anni. Qualche data da ricordare: 1966, Beatles pubblicano in Gran Bretagna Revolver, il loro settimo album considerato uno dei capolavori del gruppo. La frase del giorno: il tuono è grande, il tuono è impressionante, ma è un fulmine che fa il lavoro. I miei pensieri questa mattina sono: dolore raccontato e mezzo consolato. Chi vendemmia troppo presto non fa il vino, ma presto. Agosto, guai a chi non ha la testa a posto.
ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo mercoledì 5 agosto 2026, all'appuntamento con il suo orosco a tutti voi, una felice e serena giornata, ricordo mercato settimanale a Gediscauri, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte tecnica, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica. Scende la notte.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
0: Sono le 9:04.
6: Mercoledì 5 agosto 2026, la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1800

1984, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti, ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava a 11 secondi e 06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano, guidato da Francesco Cossiga, chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava a 9 secondi e 63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Anna Lisa nel 1985 e la nuotatrice e primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
8: Hit Parade.
9: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
10: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia, io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la prima settimana del mese di agosto dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica, ma andiamo ad ascoltare subito chi c'è alla posizione numero 10. More and More, Capitan Hollywood Project.

rimane stabile alla posizione numero 10 il brano di Capitan Hollywood Project More and More. Invece al numero 9 questa settimana troviamo Encores di Dire Straits.

era l'unica nuova entrata di questa settimana, alla posizione numero 9, i Dire Straits col brano Encores. Mentre alla numero 8 c'è Nord Sud Ovest Est di 883.

le posizioni dal numero 6 al numero 8, il brano degli 883, nord, sud, ovest, est. Continuando a scalare la nostra classifica, troviamo la posizione numero 7, Can You Forgive, di Pet Shop Boys.

casella numero 7 occupata questa settimana dai Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive? Invece alla numero 6 troviamo Devotion, Idatura.

erano i Datura con la loro Devotion alla posizione numero 6. E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la prima settimana del mese di agosto dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner.

0: era Tina Turner con il brano I Don't Know Wanna Fate alla posizione numero 5. Invece al numero 4 troviamo
1: Credo abbiamo perso la testa
0: Il battito animale.

0: casella numero 4 occupata questa settimana dal brano di Raff, Il battito animale. E termina con questa canzone la prima parte della nostra.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
6: Hit Parade.
7: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3.
8: Sweet di Usura.
9: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Sweat.
1: Gradino più basso del podio, il numero 3 occupato questa settimana dagli Usura con la loro Suite. Invece al numero 2 troviamo All That She Want, gli Ace of

posizione della scorsa settimana, la numero 2 per gli Ace of Base con la loro All That She Wants. Ascoltiamo ora la nostra numero 1 in classifica, What Is Love di Hathaway.

0: era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, What is Love di Hathaway. E dopo aver ascoltato la numero uno siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la prima settimana del mese di agosto dell'anno 1993. La nostra parete è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per More and More Capitan Hollywood Project, nona in chorus i Dire Straits, ottava Nord Sud Ovest Est degli 883, settima Can You Forgive i Pet Shop Boys, sesta Devotion i Datura, quinta I Don't Know Wanna Fate Tina Turner, quarta Il Battito Animale Raff, terza Sweet gli Usura, seconda All That She Want gli Ace of Base e ancora prima What Is Love di Hathaway. Siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade.
3: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
4: Astral Infomobilità.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina. Nel centro cittadino circolazione tutto sommato scorrevole, ad eccezione dei rallentamenti in via Carlo Romagnoli tra via Persicare e via Villa Franca in entrambe le direzioni. Sulla via dei Monti Lepini si rallenta in prossimità in direzione della statale Appia. A Borgo Piave consuete code sulle varie strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Infine, sulla statale Pontina, traffico rallentato tra il raccordo anulare e Spinaceto in direzione Latina. Ci spostiamo a Frosinone, traffico scorrevole senza particolari criticità, ad eccezione dei rallentamenti su via Aldo Moro, viale Roma e via Maria in prossimità di piazzale De Matteis. Chiudiamo con i cantieri autostradali sulla 1 Roma Napoli per lavori di pavimentazione. Dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma. Uscita obbligatoria Ceprano per il traffico proveniente da Napoli, mentre per chi deve immettersi in A1 verso Roma si consiglia di entrare a Frosinone. Da Francesca Loiacono e Astra l'Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. In chiusura un messaggio di civiltà stradale.
6: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Circa 45 grammi di hashish sequestrati e 16 persone segnalate alla prefettura e sanzioni per 66.000 euro per una serie di irregolarità riscontrate su natanti da diporto e attività in mare sulle isole di Ponza e Ventotene. Sono il bilancio delle operazioni effettuate sulle due isole e al punto di imbarco del porto di Formia dalla Guardia di Finanza di Formia e delle due isole pontine e dai militari della sezione operativa navale di Gaeta, con l'impiego anche di unità cinofile durante i controlli di esercizi alberghieri, bar, ristoranti, negozi di abbigliamento e attività di noleggio. Sono stati individuati due lavoratori irregolari, di cui uno completamente in nero presso un'attività di noleggio da diporto. Le unità navali delle Fiamme Gialle hanno inoltre operato nelle acque prospicienti le due isole e lunghi litorali del sud pontino, controllando 80 imbarcazioni, identificando 270 persone, accertando varie irregolarità e illeciti per i quali sono state irrogate sanzioni amministrative per circa 66.000 euro. Resta ancora chiuso il vecchio ponte sul fiume Garigliano, attualmente sottoposto ad un intervento di messa in sicurezza. La chiusura avviene da oltre 4 mesi. Residenti della zona, sia dalla parte pontina che di quella casertana, si chiedono come sia possibile che si chiuda un ponte per dei lavori e non si riesce a sapere quando riaprirà. La chiusura sta provocando disagi ai collegamenti tra le due province, ma anche danni economici all'attività della zona e al turismo locale. Anche nel settore della nautica si registrano disagi, con i proprietari di barca spesso costretti a giri particolari per recarsi dalla loro residenza al pontile dove è ormeggiato il proprio natante. Si parla di un'apertura prevista a dicembre, ma non c'è ancora l'ufficialità. Si sono registrati, come già detto, numerosi cali negli affari ed è stata ipotizzata anche un'occupazione della sede stradale per sollecitare gli enti preposti ad adoperarsi per far riaprire al più presto il ponte che collega l'Appia del versante pontino con la stessa consolare casertana e con la domiziana. Proseguono a Formi i lavori di riqualificazione del rione Mola con un nuovo intervento che interessa Largo Luigi Purificato, l'intero sistema urbano, compreso tra Largo Paone, Via Tullia e la Torre di Mola. Un progetto strategico che rappresenta la naturale prosecuzione delle opere già realizzate con il completamento dello spazio pubblico di Largo Paone, Via Tullia e che consentirà di restituire alla città un'area completamente rinnovata, più sicura, accessibile e funzionale. L'intervento, articolato in più lotti funzionali, prevede un generale riordino dell'assetto urbano con il rifacimento dei marciapiedi, la riorganizzazione della viabilità e delle aree di sosta, la sistemazione del verde pubblico, il miglioramento della pubblica illuminazione con la tecnologia LED, l'adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche, la realizzazione di nuove rampe per persone con disabilità e la completa eliminazione delle barriere architettoniche. La riqualificazione interesserà in maniera significativa anche Largo Paone, dove sarà ampliata l'area pedonale attraverso nuove pavimentazioni in basaltina, lava grigia, saranno ridefiniti gli spazi destinati alla sosta di auto e motocicli e realizzate nuove aiuole con alberature autoctone, nonché installate panchine in pietra sottoilluminate e potenziata l'illuminazione pubblica. Analogo intervento riguarderà largo Luigi Purificato, che sarà completamente ripensato sotto il profilo funzionale ed estetico. Il progetto comprende la nuova pavimentazione delle aree pedonali, il rifacimento del manto stradale, la riorganizzazione degli stalli di sosta, un moderno impianto di illuminazione composto da nuovi pali e una migliore fruibilità dell'area ludica destinata ai bambini. Particolare attenzione sarà riservata alla tutela del contesto storico e paesaggistico con la ricollocazione dei reperti archeologici presenti nell'area, l'eliminazione di elementi incongrui ormai degradati e l'impiego di materiali in continuità con quelli già utilizzati negli interventi precedenti, così da garantire uniformità architettonica e valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi del quartiere di Mola. Con questo progetto, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, continuiamo ad investire nella riqualificazione di uno dei quartieri più identitari della nostra città. Mola rappresenta infatti un patrimonio storico, culturale e sociale che merita spazi pubblici all'altezza della sua storia e della sua bellezza. È stato presentato ufficialmente ieri mattina nell'aula consiliare del comune di Gaeta il volume La Perla del Tirreno, guida turistica di Gaeta, scritto a quattro mani da Jason Forbus e Lino Sorabella, due apprezzati operatori culturali cittadini. Il volume nasce con l'obiettivo di raccontare la città a 360 gradi, dai monumenti storici alle architetture sacre, dai musei fino al litorale delle iconiche sette spiagge. Ricca di informazioni pratiche, orari di apertura, contatti utili, servizi e curiosità, la guida si propone come uno strumento utilissimo per trasformare la visita in una esperienza immersiva. Il lavoro è impreziosito dagli scatti del fotografo Paolo Di Tucci, dalla mappa illustrata curata da Francesco Mignano e da una traduzione integrale in lingua inglese pensata per soddisfare i flussi sempre crescenti di turismo internazionale. Questa guida, ha sottolineato il sindaco Cristian Licese, rappresenta una risposta concreta e di altissimo livello alla forte domanda di promozione del nostro territorio. Un'opera curata nei minimi dettagli che racchiude l'anima di Gaeta, valorizzandone la storia, il patrimonio culturale e la bellezza paesaggistica. Ringrazio gli autori, ha concluso il sindaco, e tutti i collaboratori per aver donato a visitatori e operatori uno strumento di accoglienza moderno, elegante e fondamentale per lo sviluppo turistico delle nostre zone. Per gli stessi autori, Jason Forbus, editore di Ali Ribelli, autore di romanzi, fiabe, poesie e saggi, oltre che esperto di scrittura creativa, e Lina Torabella, giornalista e guida turistica della Regione Lazio, nonché relatore in convegni e seminari, si tratta di un progetto ambizioso, a lungo covato e che ora ha visto finalmente la luce. Per anni gli operatori turistici hanno chiesto una guida, hanno spiegato i due autori, e per anni abbiamo schivato questo impegno, consapevoli che creare un testo esecutivo costituisse un'impresa nobilissima ma difficile. Come ritrarre un territorio così ricco in economia di pittura? Strada facendo, siamo ritornati sui luoghi noti, riscoprendo nuove emozioni, tornando noi stessi turisti in una città che non smette di riservare sorprese. Il volume sarà distribuito già in questa prima settimana di agosto nelle librerie della città e presso le strutture ricettive del comprensorio meridionale. L'amministrazione comunale di Santi Cosme e Damiano punta al recupero delle misure compensative nucleari. La Giunta ha deliberato un atto di indirizzo al responsabile del settore legale per avviare l'iter giudiziario teso a recuperare la corresponsione del 70% delle misure compensative non versate. Il comune San Cosmese, già nel 2016, attraverso l'avvocato Luigi Rossi, aveva inviato una diffida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli altri enti interessati, ma senza alcun riscontro, a differenza della situazione attuale e dopo la sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha assegnato alle amministrazioni comunali, che ne avevano fatto richiesta, integralità delle misure compensative. Su questo contenzioso ha operato l'avvocato Xavier Santiapighi, che ha assistito i comuni sede di siti nucleari e quelli circostanti, come prevede una norma approvata quando l'onorevole Gianfranco Conte era presidente della Commissione Bilancio. Tra questi comuni figura anche Minturno, cui si potrebbe aggiungere Santi Cosme e Damiano, la cui posizione si è fatta più forte dopo la sentenza della Cassazione, che, come recita la nota del comune San Cosmese, rafforza in maniera significativa le prospettive di accoglimento delle pretese creditorie vantate dal comune guidato da Franco Taddeo. nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. La raccolta avverrà dalle 8 alle 12:30 presso la Pineta di Vindicio. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Questa sera alle 21:15 il Teatro Romano di Minturne ospiterà, nell'ambito della rassegna Libri sulla cresta dell'onda, Gianrico Carofiglio per un incontro dedicato all'impegno civile e alle riflessioni sul nostro tempo. L'incontro prende spunto anche dal suo ultimo libro, Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza, edito da Mondadori. L'evento è già sold out, resta comunque possibile iscriversi alla lista di attesa su Eventbrite e si verrà contattati nel caso in cui si rendano disponibili nuovi posti. La serata sarà aperta da un omaggio musicale dell'arpista Patrizia Rossi. Da oggi a domenica a Formia, nel piazzale Guerriero, 5 serate tra musica, street food, mercatini e attività per i più piccoli, con Gianola in festa. Ad aprire la rassegna sarà questa sera alle 20, nell'area Paradise on Stage, la Banda Clandestino, con un concerto dedicato ai grandi successi di Ligabue. Domani sera, spazio al divertimento con Hard Candy, protagonista di una serata dance all'insegna delle height degli anni 80, 90 e 2000. Venerdì la serata inizierà con un momento dedicato al benessere grazie ad una sessione di Zumba Fitness prima di lasciare il palco a Gatto Panceri, il cantautore, compositore e chitarrista considerato una delle voci più raffinate della musica italiana, che nel 1992 ha conquistato il premio della critica al Festival di Sanremo e nel corso della sua carriera ha firmato canzoni di grande successo, tra cui Vivo per lei, e collaborato con alcuni dei più importanti interpreti della musica italiana, tra cui Mina, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli e Giorgia. Sabato sera toccherà alla Marshmallow Party Band per uno spettacolo dal vivo che attraverserà swing, pop e rock and roll, offrendo un repertorio ricco di energia. La manifestazione si concluderà domenica con i Bevitori Longevi, il popolare complesso musicale chiamato a salutare il pubblico con l'ultima serata dell'attesa kermesse, Gianola in festa. Le associazioni culturali Decomporre 900, con il patrocinio del Comune di Gaeta, organizzano questa sera alle 19 nel terrazzo panoramico della Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Via De Lieto un incontro per la presentazione del monologo teatrale In Versi di Salvatore Rosella, vincitore del Polline Fest 2026, un'ora sospesa tra parole, silenzi e verità, storie personali che diventano di tutti. Lo spettacolo è un monologo e un atto d'amore per la poesia e l'umanità, vissuti nell'unico modo possibile, secondo il personaggio in scena, cioè con leggerezza. Domani alle 21:30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia, spettacolo musicale Dalla mia parte, dedicato a Lucio Dalla. In piazza Sant'Andrea a Trivio, domani alle 21:30, spettacolo comico Uccio De Santis a cura della parrocchia di Sant'Andrea. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospite della trasmissione, l'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, dottor Raffaele Rizzo.
4: Radio Formia informa.
3: Il Fondicalcio ha riconfermato Massimiliano Nocchero nel ruolo di direttore generale. Con profonda competenza, il DG ha saputo guidare la crescita dell'intera società. La prima squadra, protagonista di una cavalcata straordinaria fino alla conquista della promozione nella categoria superiore, quella cioè della promozione, grazie alla vittoria in finale playoff contro il Castel Madama, e poi anche la crescita del settore agonistico giovanile. Una conferma meritata la sua nel ruolo di direttore generale del Club Fondano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend

0: agosto.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
4: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Iaia e Sira conducono Rumore. Un programma di Radio Formia.
1: E buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Buongiorno Sira, mi senti? Sì, Sira, mi senti?
2: Sì, perfettamente, buongiorno.
1: Ah, ok, no, perché prima vedevo che gesticolavi.
2: Sì, doppio a un certo punto, non ti ascoltano. Intanto, Iaia, comincerei con le scuse, visto che manchiamo dalla radio da molto tempo.
1: Ma oggi diciamo che è l'ultimo, cioè è il colpo di coda, in effetti.
2: Torniamo per andarcene di nuovo.
1: Sì.
2: Perché purtroppo giustificatissime, tutte e due non siamo state bene e quindi signora, vi abbiamo abbandonato quasi per un mesetto.
1: Certo.
2: Oggi torniamo, Iaia, più tardi avremo con noi l'amministratore delegato della Formia Rifiuti Zero.
1: Eh sì, perché ho pensato, considerando che agosto è il periodo più caldo e il problema dei rifiuti si pone, so che loro hanno fatto delle iniziative nuove, quindi vediamo un attimo come informarvi,
2: tanto per aiutare tutti noi, tutti voi a gestire meglio questo periodo, diciamo, di caldo estremo con tutta la raccolta dei rifiuti. E quindi oggi abbiamo pensato così, di lasciarci sui rifiuti, non è proprio una cosa carina.
1: No, però è utile, diciamo che cerchiamo appunto di stare meglio tutti, nel senso che se i rifiuti vengono raccolti in maniera puntuale, non c'è tutto quell'ammasso di rifiuti che trovi magari dalle varie parti, stiamo meglio anche noi, nel senso tutti quanti noi, perché
2: certo.
1: È un po' più decorosa la cosa, quindi si può, diciamo, passeggiare senza ovviamente incontrare cumuli di rifiuti maleodoranti, eccetera eccetera, quindi è una cosa che fa bene a tutti quanti, no?
2: In realtà il dottor Rizzo è in attesa e quindi, insomma, nel frattempo chiacchieriamo un po' con voi di quello che, anzi, vi invitiamo, se volete, a chiamarci,
1: esatto,
2: per capire se quanto si sta facendo a Formia per la stagione estiva è di vostro gradimento,
1: esatto,
2: tutto il programma che, insomma, stanno mettendo in piedi.
1: È molto nutrito, diciamo, no? Cioè, c'è un sacco di cose da vedere, da fare, per cui...
2: Quest'anno devo dire che c'è veramente tante cose, anche l'anno scorso.
1: Cioè abbiamo solo il problema della viabilità, che è ancora problematico.
2: Mi addentrerei, Iaia, perché c'è una grandissima polemica, non avendo il contraddittorio,
1: esatto.
2: Né al telefono né in studio,
1: esatto,
2: preferirei,
1: sì,
2: diciamo, bypassare il problema o comunque parlarne con chi lo ha sollevato e si sta cercando di risolverlo e capire perché tutto questo tempo, insomma, però
1: certo,
2: questo non lo possiamo fare io e te senza contraddittorio, non sarebbe corretto, perché giustamente
1: ci saranno i pro, no, e i contro, va bene, delle varie situazioni, vabbè.
2: Più che altro capire
1: il perché.
2: Esatto, dei ritardi, comunque, se hanno provveduto in modo tempestivo, quindi oltretutto, ripeto, avendo chiuso un altro pezzo di strada, ovviamente Formia è strozzata dal traffico, ma proprio strozzata, e quindi i disagi li paghiamo tutti, perché chiunque di noi si deve spostare verifica sulla propria pelle quanto è complicato. E quindi, insomma, vabbè.
1: Infatti ci abbiamo il dottor Rizzo che sta arrivando, ha detto c'è un po' di traffico.
2: infatti, noi abbiamo iniziato comunque. Iaia, io direi che...
1: Io volevo mettere... Sì,
2: scusami, oggi avremmo dovuto anche, però sempre problemi tra logistici e di lavoro, parlare di un po' di ventotene,
1: sì,
2: per alcuni lavori che sono stati fatti, che hanno suscitato tanta polemica, però anche qui ne volevamo parlare con
1: qualcuno,
2: esatto, un ventotenese, quindi abbiamo rinviato perché non era possibile oggi, e pertanto non ci resta che mandare un po' di musica in attesa del
1: e comunque
2: Rizzo.
1: Vogliamo dire intanto di che, magari se c'è qualcuno che sa qualcosa, possiamo organizzarci per parlarne poi tutti insieme,
2: certo, anche perché noi Noi, Iaia, abbiamo ricevuto una lettera di un turista che è andato a Ventotene e si è, diciamo, veramente indignato rispetto al fatto che, vi anticipiamo, giusto così una
1: Esatto,
2: piccola
1: giusto.
2: questione, che hanno rifatto alcune strade di Ventotene, alcune piazze, addirittura la piazza della chiesa principale di Santa Candida, con l'asfalto nero. Quindi, oltre a essere estremamente antico, estetico, insomma, una piazza di un piccolo borgo di pescatori fatta in asfalto non si può guardare,
1: No, non si può guardare.
2: è anche oltretutto molto calda perché questo asfalto nero assorbe tutto il sole del giorno e lo rilascia anche la sera, quindi nemmeno più sulle isole con questi interventi che hanno fatto si riesce a trovare un po' di refrigerio la sera quando magari, ecco, un po' di vento termico che sulle isole si alza sempre, allevia un po' da questa morsa del caldo che tutti noi stiamo subendo. E quindi c'è stata una grandissima polemica e avevamo chiamato un esponente, insomma, di Ventotene per chiedergli di intervenire. Avremmo letto la lettera di questo turista che tra il sarcastico e l'ironico critica questa scelta e chiede ragione al sindaco del motivo per il quale, invece di rifare queste piazze così come si deve in un'isola, quindi con materiali più appropriati ad un'isola, quindi non cambiare il contesto proprio, come dire, tipico dell'isola, hanno deciso di fare questa distesa di asfalto che è bruttissima e peraltro anche veramente molto sconveniente dal punto di vista del trattenere il calore. Mi pare di vedere, Iaia, che
1: Allora, sì,
2: pensa questo.
1: sta arrivando il dottor Rizzo, quindi
2: Quindi
1: ecco.
2: allora stoppa la musica, Iaia,
1: No,
2: perché così
1: sì, no,
2: cerchiamo di
1: no.
2: parlare con lui, ci facciamo raccontare tutto quello che è cambiato, se è cambiato e come proseguirà tutto il mese di agosto, in modo che cerchiamo di dare qualche informazione utile a chi ci ascolta.
1: Allora,
2: Quindi va bene.
1: sì, perfetto. Allora, un attimino, mandiamo un attimo un brano, così io li faccio accomodare e poi
2: Sì.
1: rientriamo.
2: Bene.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Allora, eccoci di nuovo insieme. Allora, abbiamo con noi l'amministratore delegato Formia Rifiuti Zero. Buongiorno dottor Rizzo, che buongiorno. Ovviamente traffico permettendo è riuscito ad arrivare anche lui. E quindi bene, allora volevo subito chiedere al dottor Rizzo, ho saputo appunto di questo progetto Eco Stelle. Vogliamo dire in che cosa consiste questo progetto, che ovviamente in questo periodo estivo è molto importante, in modo da far capire a tutti cosa bisogna fare per raccogliere meglio, per differenziare e per continuare ad avere un buon obiettivo, no?
2: Sì.
1: Una raccolta differenziata, che noi siamo all'80%, giusto?
2: Stiamo puntando all'80%.
1: E quindi cerchiamo di non vanificare questi sforzi nel periodo estivo, perché se tutti la facciamo in maniera adeguata, la raccolta differenziata, possiamo arrivare a questo 80% e perché no anche di più. Allora, diciamo in che cosa consiste questo progetto.
2: Eco Stelle riparte quest'anno, dopo averlo sperimentato lo scorso anno, ha avuto un ottimo riscontro, ha funzionato molto bene lo scorso anno. È collegato a tutta l'innovazione che stiamo dando al servizio formiano. Voi tutti avete seguito poc'anzi la pubblicità sul nuovo calendario, come abbiamo accorpato tutte e due le zone. Prima Formia era divisa in due zone, Mamurra e Cicerone, adesso c'è un unico calendario che ha dato anche agli abitanti una maggiore coscienza e una maggiore conoscenza del territorio, perché diciamo abbiamo semplificato le cose avendo un'unica raccolta per tutti i cittadini. Questo calendario è ancora, diciamo, al primo anno, come sapete è stato avviato ai primi di dicembre, ma sta dando già degli ottimi riscontri in termini di raccolta differenziata. Il progetto Eco Stelle si inserisce in questo contesto e vengono sensibilizzate soprattutto le spiagge attrezzate e i lidi, perché vengono messi in concorrenza tra loro e vengono, diciamo, tra virgolette costretti, anche se lo fanno molto volentieri e stanno partecipando e hanno aderito con grossa sensibilità, ad effettuare la raccolta differenziata, che prima nei lidi non era, quando io mi insediai, non era molto molto ben seguita e dava dei riscontri negativi, in quanto era quasi tutto gestito come rifiuto indifferenziato. Ora cosa succede? A questa campagna che ha messo in concorrenza tra loro i nidi, noi abbiamo unito due isole ecologiche mobili che operano il fine settimana, soprattutto quando c'è grossa affluenza di turisti, quelli giornalieri.
1: Esatto, quelli del sabato e la domenica, diciamo.
2: E soprattutto sul lungomare di Santoianni e sulla strada che porta al Monte Redentore, dove è stata allestita un'isola ecologica fissa. Noi nel pomeriggio accogliamo tutti i turisti che sono stati sul Redentore oppure che sono stati sulle spiagge libere, che escono con le buste di rifiuti, e li aiutiamo a differenziare. Per cui questo sta comportando che dalle spiagge non sta arrivando più rifiuto indifferenziato, ma prettamente rifiuto differenziato.
1: Positivissima, ovviamente.
2: Sì, abbiamo anche dotato, per il problema che avevamo sulla pulizia delle spiagge con i mozziconi di sigaretta, e tutte le persone che frequentano queste spiagge abbiamo messo a disposizione dei portaceneri portatili che vengono utilizzati per spegnere le sigarette, le cicche,
1: per non buttarle nella sabbia
2: con tutti i problemi conseguenti che ci sono.
3: Dottor Rizzo, la interrompo. Tutto questo sul lungomare di Santoianni, mentre a Vendicio sono state fatte misure simili?
2: Il lungomare di Vendicio lo gestiamo in modo meno sistematico, in quanto la salita dalle spiagge è meglio controllata con i contenitori e con il tipo di strutture che ci sono lì sul posto. Lì, tra le altre cose, c'è l'impossibilità anche di sostare con l'isola ecologica mobile, perché non abbiamo piazzole adeguate per poter gestire questo servizio. Quindi su questo abbiamo attenzionato di più gli operatori, e lì invece di avere un'isola ecologica mobile abbiamo un paio di operatori in più che operano seguendo le persone che salgono e gli abbandoni, e su quello noi abbiamo anche rafforzato il servizio, quello del lavaggio strade e lavaggio marciapiedi. Se voi avete visto, abbiamo comprato un mezzo innovativo che è unico tra i comuni del territorio, che sta garantendo anche un'estrema pulizia delle strade e dei marciapiedi. Stiamo acquistando e vogliamo acquisire un mezzo idoneo anche per fare nel dettaglio la pulizia dei marciapiedi, che come ben sapete sono spesso, soprattutto la sera, martoriati da tutti i piccoli abbandoni che vengono fatti. Su questo vi ripeto, gli operatori, io non posso che complimentarmi con loro, perché stanno operando giornalmente in modo diciamo con intervento in modo esemplare, tant'è che stiamo ricevendo tanti complimenti e nessuno si sta lamentando per il nostro servizio.
1: Quindi è una cosa positiva. Ma un'altra cosa volevo chiedere, abbandoni, cioè ne avete riscontrati abbandoni di rifiuti? Non parliamo del parliamo proprio dei sacchi che vengono buttati, ci sono ancora o
2: gli abbandoni stanno rappresentando il grosso problema che abbiamo? Sono aumentati in confronto allo scorso anno e stiamo avendo non pochi problemi degli abbandoni
1: ancora,
2: tant'è che noi come azienda stiamo spendendo tanti soldi per gli straordinari. Considerate che i dipendenti della FRZ nel mese di agosto non vanno in ferie, loro usufruiscono delle ferie durante le altre mensilità, e in molte strutture pubbliche il mese di agosto viene utilizzato per andare in ferie. Noi invece abbiamo rafforzato il servizio per garantire proprio un maggior funzionamento, e questo è collegato soprattutto agli abbandoni che ci stanno impegnando tantissimo. E sul territorio, diciamo, noi in pianta stabile sembriamo quasi, a volte ci incolpano di essere quasi dei vigili urbani che si sostituiscono al servizio, quindi noi facciamo attività sotto tutti gli aspetti e ci sono operatori che a volte subiscono anche minacce da chi ha fatto gli abbandoni, tant'è che tempo fa c'erano state proprio problematiche su questo. Su questo c'è tanta inciviltà, non è dovuta ai formiani, probabilmente ci sarà una piccola percentuale di formiani che contribuiscono a questo, ma è dovuto a un turismo che è molto rappresentato in modo molto numeroso, e tra i turisti capitano spesso anche coloro che sono degli incivili e abbandonano.
1: Queste sono cose.
3: Purtroppo la raccolta differenziata è una cultura. Chi viene da posti in cui questa cultura non c'è fa molta fatica ad adeguarsi, questo è purtroppo una
2: considera che molti abbandoni vengono anche, li abbiamo trovati in delle abitazioni del centro e nei pressi abitazioni del centro, e vengono effettuati nei cestini, quelli che dovrebbero essere utilizzati come gettacarte, e spesso lì troviamo abbandoni, non so, a Piazza Vittorio, anche segnalata su Facebook, abbiamo trovato un cestino che era pieno di buste di calcinacci che il nostro operatore ha provveduto a separare dai rifiuti del cestino, appoggiarle a terra, e là siamo dovuti intervenire successivamente su Facebook.
1: Mi scusi, i calcinacci perché non li possono portare alla
2: li possono portare al centro comunale di raccolta,
1: quello dico io,
2: no?
1: Qual è
2: dentro
1: il problema? Cioè uno li prende, invece che metterli nel cestino li porta lì, cioè, non è una cosa così drammatica. Io ormai mi conoscono lì perché ogni tanto porto un po' di roba e quindi
2: poi avete visto, sono molto gentili.
1: Sì, per cui voglio dire, perché questa cosa, voglio dire, li prendete, li portate lì, insomma non è una
2: oppure
1: cosa.
2: Oppure ci sono persone che scendono dal condominio con l'immondizia di casa, non fanno la differenziata e buttano una busta con tutto indifferenziato dentro il cestino del gettacarte. Su questo noi abbiamo provveduto a intervenire, il comune di Formia ha fatto un regolamento per gli ispettori ambientali, le cosiddette guardie ecologiche, sono terminati i corsi ai quali abbiamo contribuito anche noi, e nei prossimi giorni dovrebbero essere nominati gli ispettori
1: ambientali.
2: Ecco, cosa fanno?
1: Ecco, diciamo che facciamo capire in che cosa consiste poi l'operatore ecologico, delle guardie ecologiche.
2: Per quanto concerne la nostra attività, loro ci supporteranno soprattutto in un servizio che dovrà rilevare i cattivi conferimenti, cioè chi non effettua bene la raccolta differenziata.
1: Quindi anche a casa, diciamo, l'operatore che viene a raccogliere ovviamente l'organico, quello che è vicino casa, controllerà a campione, non lo so, sì. Appunto, se questa raccolta è stata fatta in maniera corretta oppure se facciamo i furbi e mettiamo tutto
2: nelle queste persone, diciamo, dove si verificasse questo, io ho chiesto anche che con il supporto chiaramente dei vigili urbani che dovranno essere collegati all'attività che svolgono gli ispettori ambientali, si interverrà anche andando a vedere gli abbandoni proprio all'interno se si trovano, diciamo, delle prove che possano far risalire a chi è stato colui che ha commesso l'abbandono. Questo già avviene in alcuni comuni e questa cosa porterà delle multe. Una cosa che io ho chiesto al comune, so che c'è in preparazione il regolamento, è quello di aumentare sicuramente le multe e le tipologie di contestazioni che vengono fatte, perché questo è un argomento sul quale è giusto, diciamo, soprassedere quando l'errore viene commesso le prime volte per
1: allora può succedere che uno magari inconsapevolmente mette una cosa
2: Su questo siamo però, sicuramente tolleranti,
1: però ovviamente se ne rendono conto gli operatori nel momento in cui aprono, dico per dire, un indifferenziato che secondo me è quello più eclatante, no?
2: Sì.
1: E trovano di tutto, allora lì uno capisce se è una cosa che è stata messa erroneamente oppure se è stato fatto un indifferenziato.
2: Già in questi giorni, ad esempio, è successo, abbiamo chiamato subito i vigili urbani, abbiamo trovato un abbandono in prossimità di un gettacarte dove c'era della corrispondenza che faceva risalire a un'attività che aveva portato lì il proprio rifiuto indifferenziato, e poi i vigili urbani hanno adottato, diciamo, le operazioni conseguenti che poi io non ho seguito, poi le seguono i vigili urbani. È chiaro che se il gesto è iniziale inconsapevole avviene una segnalazione, poi se la cosa diventa diffusa
1: certo.
2: Si vede, diciamo, un'intenzione, diciamo, di non voler rispettare gli altri, là si interviene con delle multe serie. Un altro intervento è stato effettuato su degli abbandoni che noi abbiamo trovato in alcune zone, ad esempio furono presi persone che avevano abbandonato degli ingombranti su via Sparanese e queste fu rilevata la targa, loro vennero a conoscenza che era stato fatto questo rilievo tramite i vigili urbani e risalimmo alla targa che era di un'azienda che noleggia mezzi e poi si risalì a coloro che avevano buttato questi materiali. Intanto la notte li andarono a bruciare per far sparire, diciamo, questi materiali. Qua erano persone che venivano da un comune che non era certo forme, venivano da fuori. E questi hanno ricevuto diverse migliaia di euro di multa. Un altro abbandono, diffusamente li stanno facendo spesso dove è la zona del mercato a via Spaventola. Nella parte retrostante c'è un'area dove vanno a scaricare degli ingombranti che noi accogliamo tranquillamente presso il centro comunale di
1: raccolta. Oltretutto, signori, gli ingombranti li potete anche far venire a prendere a casa, dico materassi, a me è capitato, gli ho dovuto buttare un materasso, ho chiamato la Formia Rifiuti Zero, previ appuntamento, sono venuti alla tale ora, se lo sono caricato e abbiamo risolto, cioè...
2: Sì.
1: Senza che io mi carico il materasso sulla macchina, poi lo devo andare a buttare, cioè è anche più faticoso se vogliamo,
2: certo.
1: No? Cioè se lo vengono a prendere senza dovervi dare, cioè senza dover pagare, quindi la cosa mi sembra anche molto interessante. Un'altra cosa che
3: hai, il problema è che magari, come diceva il dottor Rizzo, se qualcuno viene da un comune limitrofo queste cose non le sa o non ha possibilità di chiamare lo smaltimento se non appartiene al comune, e quindi di chiamare appunto la Formia Rifiuti Zero.
1: Guarda, io penso che sta sollevando un
2: problema importante sul quale stiamo intervenendo. Su questo spesso i colpevoli sono coloro che affittano gli appartamenti e non quando affittano e riscuotono, diciamo, la quota d'affitto, dovrebbero anche informare chi usufruisce dell'appartamento di quello che è il calendario, perché noi li distribuiamo ancora adesso, e dire quali sono le regole, metterlo a conoscenza, perché su queste attività io ho chiesto anche agli uffici di andare a verificare se sono attività regolarmente iscritte all'ATARI, perché poi non so se spesso questi affitti sono gestiti in modo regolare.
1: Diciamo che molte volte magari uno non è diciamo un contribuente TARI, quindi tutte queste cose, cioè, capito?
2: Anzi, se recuperassimo queste non contribuenze tari, si abbasserebbe ulteriormente la tari a forma.
1: Diciamo a proposito di tari, parliamo di tari, la tari a forma è uno dei pochi comuni in cui, diciamo, è rimasta, si è abbassata o è rimasta più o meno.
2: Siamo tra i comuni del Lazio che ha ridotto, in Italia siamo tra gli unici che hanno ridotto la tari.
1: Quindi l'abbiamo ridotta perché?
2: Proprio in questi giorni leggevo di tutte le polemiche che ci sono di fronte. In genere la tari è gestita con un aumento dovuto all'aggiornamento Istat e poi ulteriori aumenti che sono le migliorie date al servizio oppure l'aggravio dei prezzi che per esempio possono derivare dall'aumento dei carburanti, da altro. Quello che incide e fa abbassare la tari sono soprattutto le voci che riguardano l'organizzazione del servizio e la partecipazione dei cittadini alla raccolta differenziata, quindi aumentare la raccolta differenziata.
1: Quindi più differenziamo, signori, e più la facciamo in maniera corretta, più possiamo pagare tutti quanti meno, insomma, sì. Che non è poco.
2: E poi, uno dei costi sarebbe riuscire a trovare utenze che non pagano la tari, perché individuare quelle utenze inciderebbe anche sui costi tari per tutti gli altri che la pagano, pagando anche per chi non paga.
1: Ecco.
2: E questi sono gli argomenti. Noi siamo riusciti ad abbassare la tari, proprio in questi giorni ho leggevo di un sindaco che aveva detto, giustificava ai cittadini l'aumento vistoso della tari dicendo che era dovuto all'aumento carburanti. Questo non poteva assolutamente farlo, in quanto la tari viene calcolata su ciò che si è effettuato negli anni precedenti, due anni precedenti in particolare, anche su cose ho letto sui giornali che noi eravamo riusciti ad abbassare la tari per motivi elettorali. Assolutamente no, perché il nostro punto di riferimento per il piano economico finanziario e per la tari sono le attività svolte due anni fa. E io spero che ora, per come stiamo andando avanti, riusciremo a ridurla sempre di più. Noi riduciamo in due anni dell'8%, è un unicum, diciamo, nella provincia di Latina. Mi risulta che stanno avendo tutti dei grossi aumenti, a partire da Gaeta, arrivare a Menturno e ai comuni limitrofi. E noi, con questa attività che abbiamo avviato con il nuovo calendario, la riduzione della tari può essere anche fatta riducendo i servizi. Noi invece i servizi li abbiamo aumentati, ad esempio.
1: Ma adesso non dovete, ho sentito parcheggi, non dovreste anche occuparvi.
2: Su questo il comune ci deve affidare i parcheggi, noi siamo pronti, appena ci saranno affidati, già stiamo studiando cosa.
1: Ampliate i servizi per il comune di Formia.
2: Certo.
1: Mi sembra una cosa anche buona, anche perché il comune di Formia è socio della Formia Rifiuti Zero, quindi.
2: Certo.
1: Quindi
2: ci tenevo a dire una cosa riguardo alla tari. Noi abbiamo ridotto la tari, ma abbiamo anche aumentato i servizi. Noi abbiamo raddoppiato il personale che gestisce il taglio dell'erba. Considerate che il taglio dell'erba noi lo comprendiamo nella tari, ma non è compreso per legge all'interno della tari e del PEF, andrebbe pagato come altra attività. Noi invece abbiamo un servizio che abbiamo raddoppiato e sul territorio noi diffusamente ora seguiamo il taglio erba che viene fatto lungo tutti i perimetri stradali, perché quella è la competenza nostra. Inizialmente veniva fatto solo lungo i marciapiedi, ora lungo tutti i perimetri stradali. Abbiamo raddoppiato, diciamo, gli operatori che operano su questo servizio. Abbiamo un numero verde che, come sapete, funziona, è sempre a disposizione dei cittadini sia per i reclami che per la raccolta degli ingombranti a domicilio, un servizio che sta avendo un grosso successo. La campagna Eco Stelle, lei mi chiedeva prima com'è andato questo primo avvio. Il mese di luglio noi abbiamo chiuso con la raccolta differenziata al 79,7%. E per un comune, diciamo, turistico come Formia non è semplice, perché appunto vi parlavo degli abbandoni e di tutto ciò che è successo. E in più abbiamo rafforzato il servizio con l'acquisto di nuovi mezzi. Abbiamo preso una macchina operatrice che opera sistematicamente per il lavaggio delle strade e dei marciapiedi, e stiamo per acquistare un macchinario che ci consente anche di intervenire sui marciapiedi, perché spesso questa macchina è il limite, che nelle zone dove ci sono le macchine parcheggiate non può pulire al meglio i parcheggi. Un'attività su cui noi siamo veramente innovativi e riguarda tutti i comuni della provincia di Latina, e ricordo che noi siamo l'azienda pubblica e che speriamo di dimostrare a tutti i comuni limitrofi come il pubblico funzioni molto meglio del privato quando l'organizzazione è effettuata bene. e quindi noi confidiamo pure nell'acquisizione di nuovi comuni. Sapete che Santi Cosme e Damiano è entrata con Formia.
3: Infatti, dottor Rizzo, mi scusi se la interrompo, volevo fare proprio questa domanda: se si riuscisse ovviamente a fornire questo servizio, quindi a prendere a gara, non lo so come funziona adesso esattamente l'acquisizione della pulizia e della raccolta differenziata anche per gli altri comuni, certo, se si riuscisse a fare lo stesso servizio per tutti i comuni limitrofi, questo secondo me ridurrebbe moltissimo anche tutti i problemi di cui abbiamo parlato fino adesso,
2: e anche i costi
3: che viene da fuori
2: E anche i costi, l'ottimizzazione del servizio. Se noi riusciamo a salire sopra un servizio fornito al di sopra dei 100 e intorno ai 200, anche 200.000 abitanti, sarebbero, diciamo, equiripartite le spese, sarebbero ripartite tra i vari comuni e si avrebbe, secondo me, una riduzione della TARI in tutti i comuni, perché sarebbero condivise alcune attività e si potrebbe gestire in modo più omogeneo il servizio di conferimento dei rifiuti. Questo andrebbe a vantaggio dei cittadini. Però, come sapete meglio di me, qua l'azienda funziona molto bene. Poi, quando parlo con quelli di Latina, mi dicono che invece a Latina c'hanno problemi con la differenziata e con il servizio.
1: Lasciamo Latina, già sono lontani, però diciamo quelli limitrofi che sono molto vicini a noi. Allora, San Cosmo
2: ha aderito.
1: Prima di San Cosmo c'è altro, voglio dire.
2: San Cosmo è entrata con noi a luglio dello scorso anno. Nel momento in cui noi abbiamo acquisito San Cosmo, la raccolta differenziata era circa il 65%. Noi nel mese di luglio siamo arrivati a San Cosma a toccare il 90% di raccolta differenziata.
1: Voglio dire.
2: Quindi è un comune che ora è entrato, ci farà l'affidamento in house nei prossimi giorni, e confidiamo anche su Santi Cosma di dare sempre un servizio migliore. Lì anche stiamo lavorando al meglio e al massimo, e speriamo.
1: Dico per di Itri oppure no?
2: Sì.
1: Minturno, Gaeta, stanno tutti.
2: Minturno c'era stato un primo approccio, poi Minturno ha deciso di affidare al privato e credo che sia impegnato per alcuni anni. Gaeta so che anche c'è il privato, su questo però non è una cosa che devi chiedere a me, perché queste sono attività cose che vanno seguite dalla politica.
3: Invece io volevo chiedere al dottor Rizzo, per quel che riguarda i singoli privati, se ci sono state delle modifiche nella raccolta per il mese di agosto, se ci saranno, in modo che finiamo insomma con un'informazione completa per chi ci ascolta, proprio i privati.
1: Del tipo Ferragosto, che è il periodo.
2: Noi Ferragosto, tutto il periodo di agosto, noi siamo sempre operative, tutto normale. Abbiamo distribuito i calendari e chiunque, oltre che a distribuirli ai turisti, li può ritirare gratuitamente presso i nostri uffici e presso il centro comunale di raccolta. Continua ad essere effettuata la raccolta degli ingombranti a casa per tutto il mese di agosto, e in più continuano le due campagne simbolo della FRZ, in quanto siamo tra gli unici nel Lazio che le facciamo, quella della miniera urbana. Dove ogni sabato in una piazza di Formia, e il calendario lo diamo anche a voi che lo pubblicizzate con la radio.
1: Diciamo nei giornali radio.
2: Raccogliamo gli ingombranti, raccogliamo le potature e raccogliamo gli abiti usati presso queste miniere che si aprono nelle varie piazze di Formia. Un'altra cosa importante è la campagna Olio per Olio, che vuole contribuire ad avere una qualità delle acque di mare migliore, in quanto, come ben sappiamo, l'olio ha difficoltà ad essere smaltito all'interno dei depuratori biologici, e l'olio noi lo raccogliamo come olio vegetale esausto sia nelle miniere urbane che presso il centro comunale di raccolta.
1: E quindi ogni 10 litri d'olio poi date un litro d'olio per friggere. Quindi,
2: e poi l'ottimo risultato che noi abbiamo avuto, abbiamo coinvolto le scuole anche su questo. Stiamo avendo una maggiore sensibilizzazione data alle famiglie che usufruiscono delle spiagge, perché i ragazzi li stanno, diciamo, invogliando a fare la differenziata. Abbiamo coinvolto recentemente nelle ambientiadi circa 2.000 ragazzi delle scuole di Forme e di Santi Cosme e Damiano, e sono rimasti tutti molto contenti. Hanno partecipato le scuole primarie e secondarie di Formia, di Santi Cosma e Damiano, e al CONI c'è stata la manifestazione finale. E queste ambientiadi hanno avuto un risultato meraviglioso che ha portato anche Formia su tutti quelli che sono gli organi di comunicazione anche a livello nazionale, tant'è che pure la RAI ha fatto dei passaggi per parlare di queste ambientiadi.
1: C'è una cosa positiva, specialmente sì, portare i ragazzi a capire cosa vuol dire differenziare, sì, anche perché noi bene o male abbiamo un'età, no? Però rimane a loro, e cioè dobbiamo lasciare questo pianeta oppure queste nostre città in una maniera un po' decorosa, in modo che se le possano godere anche i figli dei nostri figli, voglio dire, eccetera, che mi sembra una cosa positiva, e quindi sarebbe il top. Dunque, quindi vogliamo dire, quindi per agosto la raccolta rimane normale come tutti i giorni, quindi la Formia Rifiuti Zero quindi anche a Ferragosto lavorerà, quindi
2: domani c'è l'organico, dopodomani c'è la plastica, martedì prossimo c'è l'indifferenziato,
1: ecco, quindi come al solito, diciamo, come da calendario, quindi il problema non lo avete voi, ce l'hanno loro, poverini, che lavoreranno tutto il mese di agosto.
2: No, su questo vi invito pure a stare vicini ai nostri operatori, perché stanno lavorando con questo caldo e lavorano il doppio per via degli abbandoni, e stategli vicino, perché
1: è
2: veramente...
1: un'altra cosa che vi vorrei dire: evitate questi abbandoni, cioè o andate semmai alla Formia Rifiuti Zero e li lasciate lì, magari potrebbe essere una soluzione, per esempio, allora il pendolare, dico per dire, che non sa dove buttare e butta in mezzo alla strada, perché molte volte è così, magari c'ha la casa il sabato e la domenica, dove i rifiuti che fa il sabato e la domenica, dove li porta, che fa, li lascia a casa, non li può lasciare a casa, e allora
2: ma generalmente
1: fa,
2: i rifiuti che vengono prodotti il sabato e la domenica, detto con molta sincerità, queste sono persone che producono rifiuti prettamente differenziabili. Quindi se con questi rifiuti
1: una raccolta dell'organico, no, una bustina della plastica,
2: da noi al centro comunale di raccolta vengono spesso cittadini che ci portano le buste di differenziata che quel giorno non era presente,
1: e quindi lo possono fare,
2: lo riceviamo,
1: ecco,
2: sì.
1: Quindi ecco, meglio che buttarlo.
2: Il nostro centro comunale di raccolta non è autorizzato a ricevere l'indifferenziato, e poi a volte capita qualcuno e porta le guaine. Per esempio, la guaina è un rifiuto che noi non siamo autorizzati a prendere, quindi se li prendessimo ci farebbero una multa, quindi non lo possiamo prendere.
1: Ho capito. Quindi in questo caso a chi devono
2: si devono rivolgere all'azienda che gestiscono i rifiuti speciali.
1: Voi avete dei numeri?
2: Non li diamo, perché poi là diventa un rapporto commerciale, loro vanno da chi gli conviene economicamente, devono rivolgersi a operatori privati che provvedono allo smaltimento.
1: Ho capito. Va bene. Allora,
3: Gaia, allora noi intanto ringraziamo il dottor Rizzo, che sempre risponde alle nostre chiamate per venire a informare un po' tutti noi su cosa cambia, se cambia qualcosa, comunque sulle novità della raccolta. E approfittiamo per farvi anche gli auguri di buone vacanze questo scorso d'agosto a tutti.
2: Sono 3 anni che non vado in ferie.
1: Ci vada dottor Rizzo, perché oggi come si suol dire, mi lasciate persa, però
2: a settembre prendo una settimana,
1: lo faccio
2: anche perché io sono contro le vacanze d'agosto.
1: Quello è vero, quello sono perfettamente d'accordo, però ecco, l'importante è andare non ad agosto, ma a settembre, ottobre, ma staccare fa bene.
3: Ad agosto a settembre bisogna staccare un po',
2: sì.
3: Grazie tutti coloro che ci hanno seguito durante questo
2: io invento. Vi ringrazio tanto per l'invito, e
1: noi sempre disponibili, qualsiasi cosa, cioè qualche novità che avete.
2: Spero di essere stato esaustivo.
1: Senz'altro.
3: Grazie dottor Rizzo. Ciao, allora, Iaia.
1: Ciao,
3: buone
1: Sira.
3: Buone vacanze anche a te.
1: Buone vacanze a tutti.
2: Buone vacanze. Arrivederci.
3: Grazie.
1: E un grazie agli operatori della Formia Rifiuti Zero per essere così pazienti e solerti nel pulire la nostra città, e aiutiamoli, cioè, cerchiamo di non metterci il carico da 90 per poverini, va bene? Ciao Sira.
2: Arrivederci,
3: ciao,
2: buona giornata.
3: Grazie a tutti, a risentirci a settembre.
1: Ciao ciao.

0: Trasformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspetta.

Bene, sono il bilancio delle operazioni effettuate sulle due isole e al punto di imbarco del porto di Formia, dalla Guardia di Finanza di Formia e delle due isole pontine e dai militari della sezione operativa navale di Gaeta, con l'impiego anche di unità cinofile durante i controlli di esercizi alberghieri, bar, ristoranti, negozi di abbigliamento e attività di noleggio. Sono stati individuati due lavoratori irregolari, di cui uno completamente in nero presso un'attività di noleggio da diporto. Le unità navali delle Fiamme Gialle hanno inoltre operato nelle acque prospicienti le due isole e lunghi litorali del sud pontino, controllando 80 imbarcazioni, identificando 270 persone, accertando varie irregolarità e illeciti per i quali sono state irrogate sanzioni amministrative per circa 66.000 euro. Resta ancora chiuso il vecchio ponte sul fiume Garigliano, attualmente sottoposto ad un intervento di messa in sicurezza. La chiusura avviene da oltre 4 mesi. Residenti della zona, sia dalla parte pontina che di quella casertana, si chiedono come sia possibile che si chiuda un ponte per dei lavori e non si riesce a sapere quando riaprirà. La chiusura sta provocando disagi ai collegamenti tra le due province, ma anche danni economici all'attività della zona e al turismo locale. Anche nel settore della nautica si registrano disagi, con i proprietari di barca spesso costretti a giri particolari per recarsi dalla loro residenza al pontile dove è ormeggiato il proprio natante. Si parla di un'apertura prevista a dicembre, ma non c'è ancora l'ufficialità. Si sono registrati, come già detto, numerosi cali negli affari ed è stata ipotizzata anche un'occupazione della sede stradale per sollecitare gli enti preposti ad adoperarsi per far riaprire al più presto il ponte che collega l'Appia del versante pontino con la stessa consolare casertana e con la domiziana. Proseguono a Formi i lavori di riqualificazione del rione Mola con un nuovo intervento che interessa Largo Luigi Purificato, l'intero sistema urbano, compreso tra Largo Paone, Via Tullia e la Torre di Mola. Un progetto strategico che rappresenta la naturale prosecuzione delle opere già realizzate con il completamento dello spazio pubblico di Largo Paone, Via Tullia e che consentirà di restituire alla città un'area completamente rinnovata, più sicura, accessibile e funzionale. L'intervento, articolato in più lotti funzionali, prevede un generale riordino dell'assetto urbano con il rifacimento dei marciapiedi, la riorganizzazione della viabilità e delle aree di sosta, la sistemazione del verde pubblico, il miglioramento della pubblica illuminazione con la tecnologia LED, l'adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche, la realizzazione di nuove rampe per persone con disabilità e la completa eliminazione delle barriere architettoniche. La riqualificazione interesserà in maniera significativa anche Largo Paone, dove sarà ampliata l'area pedonale attraverso nuove pavimentazioni in basaltina, lava grigia, saranno ridefiniti gli spazi destinati alla sosta di auto e motocicli e realizzate nuove aiuole con alberature autoctone, nonché installate panchine in pietra sottoilluminate e potenziata l'illuminazione pubblica. Analogo intervento riguarderà Largo Luigi Purificato, che sarà completamente ripensato sotto il profilo funzionale ed estetico. Il progetto comprende la nuova pavimentazione delle aree pedonali, il rifacimento del manto stradale, la riorganizzazione degli stalli di sosta, un moderno impianto di illuminazione composto da nuovi pali e una migliore fruibilità dell'area ludica destinata ai bambini. Particolare attenzione sarà riservata alla tutela del contesto storico e paesaggistico con la ricollocazione dei reperti archeologici presenti nell'area, l'eliminazione di elementi incongrui ormai degradati e l'impiego di materiali in continuità con quelli già utilizzati negli interventi precedenti, così da garantire uniformità architettonica e valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi del quartiere di Mola. Con questo progetto, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, continuiamo ad investire nella riqualificazione di uno dei quartieri più identitari della nostra città. Mola rappresenta infatti un patrimonio storico, culturale e sociale che merita spazi pubblici all'altezza della sua storia e della sua bellezza. È stato presentato ufficialmente ieri mattina nell'aula consiliare del comune di Gaeta il volume La Perla del Tirreno, guida turistica di Gaeta, scritto a 4 mani da Jason Forbus e Lino Sorabella, due apprezzati operatori culturali cittadini. Il volume nasce con l'obiettivo di raccontare la città a 360 gradi, dai monumenti storici alle architetture sacre, dai musei fino al litorale delle iconiche 7 spiagge, ricca di informazioni pratiche, orari di apertura,
cultura, contatti utili, servizi e curiosità. La guida si propone come uno strumento utilissimo per trasformare la visita in una esperienza immersiva. Il lavoro è impreziosito dagli scatti del fotografo Paolo Di Tucci, dalla mappa illustrata curata da Francesco Mignano e da una traduzione integrale in lingua inglese pensata per soddisfare i flussi sempre crescenti di turismo internazionale. Questa guida

0: Guida, ha sottolineato il sindaco Cristian Licese, rappresenta una risposta concreta e di altissimo livello alla forte domanda di promozione del nostro territorio. Un'opera curata nei minimi dettagli che racchiude l'anima di Gaeta, valorizzandone la storia, il patrimonio culturale e la bellezza paesaggistica. Ringrazio gli autori, ha concluso il sindaco, e tutti i collaboratori per aver donato a visitatori e operatori uno strumento di accoglienza moderno, elegante e fondamentale per lo sviluppo turistico delle nostre zone. Per gli stessi autori, Jason Forbus, editore di Ali Ribelli, autore di romanzi, fiabe, poesie e saggi, oltre che esperto di scrittura creativa, e Lina Dorabella, giornalista e guida turistica della Regione Lazio, nonché relatore in convegni e seminari, si tratta di un progetto ambizioso, a lungo covato e che ora ha visto finalmente la luce. Per anni gli operatori turistici ci hanno chiesto una guida, hanno spiegato i due autori, e per anni abbiamo schivato questo impegno, consapevoli che creare un testo esecutivo costituisse un'impresa nobilissima ma difficile. Come ritrarre un territorio così ricco in economia di pittura? Strada facendo, siamo ritornati sui luoghi noti, riscoprendo nuove emozioni, tornando noi stessi turisti in una città che non smette di riservare sorprese. Il volume sarà distribuito già in questa prima settimana di agosto nelle librerie della città e presso le strutture ricettive del comprensorio meridionale. L'amministrazione comunale di Santi Cosme e Damiano punta al recupero delle misure compensative nucleari. La Giunta ha deliberato un atto di indirizzo al responsabile del settore legale per avviare l'iter giudiziario teso a recuperare la corresponsione del 70% delle misure compensative non versate. Il comune San Cosmese, già nel 2016, attraverso l'avvocato Luigi Rossi, aveva inviato una diffida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli altri enti interessati, ma senza alcun riscontro, a differenza della situazione attuale e dopo la sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha assegnato alle amministrazioni comunali che ne avevano fatto richiesta integralità delle misure compensative. Su questo contenzioso ha operato l'avvocato Xavier Santiapighi, che ha assistito i comuni sede di siti nucleari e quelli circostanti, come prevede una norma approvata quando l'onorevole Gianfranco Conte era presidente della Commissione Bilancio. Tra questi comuni figura anche Minturno, cui si potrebbe aggiungere Santi Cosme e Damiano, la cui posizione si è fatta più forte dopo la sentenza della Cassazione, che, come recita la nota del comune San Cosmese, rafforza in maniera significativa le prospettive di accoglimento delle pretese creditorie vantate dal comune guidato da Franco Taddeo. Nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. La raccolta avverrà dalle 8 alle 12:30 presso la Pineta di Vindicio. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Questa sera alle 21:15 il Teatro Romano di Minturne ospiterà, nell'ambito della rassegna Libri sulla cresta dell'onda, Gianrico Carofiglio per un incontro dedicato all'impegno civile e alle riflessioni sul nostro tempo. L'incontro prende spunto anche dal suo ultimo libro, Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza, edito da Mondadori. L'evento è già sold out, resta comunque possibile iscriversi alla lista di attesa su Eventbrite e si verrà contattati nel caso in cui si rendano disponibili nuovi posti. La serata sarà aperta da un omaggio musicale dell'arpista Patrizia Rossi. Da oggi a domenica a Formia, nel Piazzale Guerriero, 5 serate tra musica, street food, mercatini e attività per i più piccoli, con Gianola in festa. Ad aprire la rassegna sarà questa sera alle 20 nell'area Paradise on Stage la Banda Clandestino, con un concerto dedicato ai grandi successi di Ligabue. Domani sera, spazio al divertimento con Hard Candy, protagonista di una serata dance all'insegna delle height degli anni 80, 90 e 2000. Venerdì la serata inizierà con un momento dedicato al benessere grazie ad una sessione di Zumba Fitness prima di lasciare il palco a Gatto Panceri, il cantautore, compositore e chitarrista considerato una delle voci più raffinate della musica italiana, che nel 1992 ha conquistato il premio della critica al Festival di Sanremo e nel corso della sua carriera ha firmato canzoni di grande successo, tra cui Vivo per lei, e collaborato con alcuni dei più importanti interpreti della musica italiana, tra cui Mina, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli e Giorgia. Sabato sera toccherà alla Marshmallow Party Band per uno spettacolo dal vivo che attraverserà swing, pop e rock and roll, offrendo un repertorio ricco di energia. La manifestazione si concluderà domenica con i Bevitori Longevi, il popolare complesso musicale chiamato a salutare il pubblico con l'ultima serata dell'attesa kermesse Gianola in Festa. Le associazioni culturali Decomporre 900, con il patrocinio del Comune di Gaeta, organizzano questa sera alle 19 nel terrazzo panoramico della Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Via De Lieto un incontro per la presentazione del monologo teatrale In Versi di Salvatore Rosella, vincitore del Polline Fest 2026, un'ora sospesa tra parole, silenzi e verità, storie personali che diventano di tutti. Lo spettacolo è un monologo e un atto d'amore per la poesia e l'umanità, vissuti nell'unico modo possibile. Secondo il personaggio in scena, cioè con leggerezza. Domani alle 21:30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia, spettacolo musicale Dalla mia parte, dedicato a Lucio Dalla. In piazza Sant'Andrea a Trivio, domani alle 21:30, spettacolo comico Uccio De Santis a cura della parrocchia di Sant'Andrea.
1: Radio Formia informa.
0: Il Fondicalcio ha riconfermato Massimiliano Nocchero nel ruolo di direttore generale. Con profonda competenza, il DG ha saputo guidare la crescita dell'intera società. La prima squadra, protagonista di una cavalcata straordinaria fino alla conquista della promozione nella categoria superiore, quella cioè della promozione, grazie alla vittoria in finale playoff contro il Castel Madama e poi anche la crescita del settore agonistico giovanile. Una conferma meritata la sua nel ruolo di direttore generale del Club Fondano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Astral Infomobilità.
4: Salute e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina. Nel centro cittadino circolazione tutto sommato scorrevole, ad eccezione dei rallentamenti in via Carlo Romagnoli tra via Persicare e via Villa Franca in entrambe le direzioni. Sulla via dei Monti Lepini si rallenta in prossimità in direzione della statale Appia. A Borgo Piave consuete code sulle varie strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Infine, sulla statale Pontina, traffico rallentato tra il raccordo anulare e Spinaceto in direzione Latina. Ci spostiamo a Frosinone, traffico scorrevole senza particolari criticità, ad eccezione dei rallentamenti su via Aldo Moro, viale Roma e via Maria in prossimità di piazzale De Matteis. Chiudiamo con i cantieri autostradali sulla 1 Roma-Napoli per lavori di pavimentazione. Dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma. Uscita obbligatoria Ceprano per il traffico proveniente da Napoli, mentre per chi deve immettersi in A1 verso Roma si consiglia di entrare a Frosinone. Da Francesca Loiacono e Astra l'Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. In chiusura un messaggio di civiltà stradale.
5: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
3: Un servizio della Regione Lazio.
6: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
7: credere nel futuro.
6: Radio Formia.
7: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
6: Di sempre.

No, ma adesso voglio sapere quali, perché sì, perché è importante saperlo, secondo me. Cioè, quando scrivi qualcosa, io magari i primi ascolti faccio, oddio, ma chissà se questo l'ha detto per me oppure ha vissuto un'altra esperienza. E poi niente, cioè, me lo dovresti dire, non credi? E comunque

sec. Io penso poco, se fumo troppo. Era da un po' che non morivo dentro. Metto su lo smalto, la giacca in pelle, le scolle sai. C'è solo un tossico che gira in centro.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

0: Ok, ah.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.
3: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono invertiti.

0: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Circa 45 grammi di hashish sequestrati e 16 persone segnalate alla prefettura e sanzioni per 66.000 euro per una serie di irregolarità riscontrate su natanti da diporto e attività in mare sulle isole di Ponza e Ventotene. Sono il bilancio delle operazioni effettuate sulle due isole e al punto di imbarco del porto di Formia dalla Guardia di Finanza di Formia e delle due isole pontine e dai militari della sezione operativa navale di Gaeta, con l'impiego anche di unità cinofile durante i controlli di esercizi alberghieri, bar, ristoranti, negozi di abbigliamento e attività di noleggio. Sono stati individuati due lavoratori irregolari, di cui uno completamente in nero presso un'attività di noleggio da diporto. Le unità navali delle Fiamme Gialle hanno inoltre operato nelle acque prospicienti le due isole e lungo il litorale del sud pontino, controllando 80 imbarcazioni, identificando 270 persone, accertando varie irregolarità e illeciti per i quali sono state irrogate sanzioni amministrative per circa 66.000 euro. Resta ancora chiuso il vecchio ponte sul fiume Garigliano, attualmente sottoposto ad un intervento di messa in sicurezza. La chiusura avviene da oltre 4 mesi. Residenti della zona, sia dalla parte pontina che di quella casertana, si chiedono come sia possibile che si chiuda un ponte per dei lavori e non si riesce a sapere quando riaprirà. La chiusura sta provocando disagi ai collegamenti tra le due province, ma anche danni economici all'attività della zona e al turismo locale. Anche nel settore della nautica si registrano disagi, con i proprietari di barca spesso costretti a giri particolari per recarsi dalla loro residenza al pontile dove è ormeggiato il proprio natante. Si parla di un'apertura prevista a dicembre, ma non c'è ancora l'ufficialità. Si sono registrati, come già detto, numerosi cali negli affari ed è stata ipotizzata anche un'occupazione della sede stradale per sollecitare gli enti preposti ad adoperarsi per far riaprire al più presto il ponte che collega l'Appia del versante pontino con la stessa consolare casertana e con la domiziana. Proseguono a Formi i lavori di riqualificazione del rione Mola con un nuovo intervento che interessa Largo Luigi Purificato, l'intero sistema urbano, compreso tra Largo Paone, Via Tullia e la Torre di Mola. Un progetto strategico che rappresenta la naturale prosecuzione delle opere già realizzate con il completamento dello spazio pubblico di Largo Paone, Via Tullia e che consentirà di restituire alla città un'area completamente rinnovata, più sicura, accessibile e funzionale. L'intervento, articolato in più lotti funzionali, prevede un generale riordino dell'assetto urbano con il rifacimento dei marciapiedi, la riorganizzazione della viabilità e delle aree di sosta, la sistemazione del verde pubblico, il miglioramento della pubblica illuminazione con la tecnologia LED, l'adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche, la realizzazione di nuove rampe per persone con disabilità e la completa eliminazione delle barriere architettoniche. La riqualificazione interesserà in maniera significativa anche l'Argopone, dove sarà ampliata l'area pedonale attraverso nuove pavimentazioni in basaltina, lava grigia. Saranno ridefiniti gli spazi destinati alla sosta di auto e motocicli e realizzate nuove aiuole con alberature autoctone, nonché installate panchine in pietra sottoilluminate e potenziata l'illuminazione pubblica. Analogo intervento riguarderà largo Luigi Purificato, che sarà completamente ripensato sotto il profilo funzionale ed estetico. Il progetto comprende la nuova pavimentazione delle aree pedonali, il rifacimento del manto stradale, la riorganizzazione degli stalli di sosta, un moderno impianto di illuminazione composto da nuovi pali e una migliore fruibilità dell'area ludica destinata ai bambini. Particolare attenzione sarà riservata alla tutela del contesto storico e paesaggistico con la ricollocazione dei reperti archeologici presenti nell'area, l'eliminazione di elementi incongrui ormai degradati e l'impiego di materiali in continuità con quelli già utilizzati negli interventi precedenti, così da garantire uniformità architettonica e valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi del quartiere di Mola. Con questo progetto, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, continuiamo ad investire nella riqualificazione di uno dei quartieri più identitari della nostra città. Mola rappresenta infatti un patrimonio storico, culturale e sociale che merita spazi pubblici all'altezza della sua storia e della sua bellezza. È stato presentato ufficialmente ieri mattina nell'aula consiliare del comune di Gaeta il volume La Perla del Tirreno, guida turistica di Gaeta, scritto a quattro mani da Jason Forbus e Lino Sorabella, due apprezzati operatori culturali cittadini. Il volume nasce con l'obiettivo di raccontare la città a 360 gradi, dai monumenti storici alle architetture sacre, dai musei fino al litorale delle iconiche sette spiagge. Ricca di informazioni pratiche, orari di apertura, contatti utili, servizi e curiosità, la guida si propone come uno strumento utilissimo per trasformare la visita in una esperienza immersiva. Il lavoro è impreziosito dagli scatti del fotografo Paolo Di Tucci, dalla mappa illustrata curata da Francesco Mignano e da una traduzione integrale in lingua inglese pensata per soddisfare i flussi sempre crescenti di turismo internazionale. Questa guida, ha sottolineato il sindaco Cristian Licese, rappresenta una risposta concreta e di altissimo livello alla forte domanda di promozione del nostro territorio. Un'opera curata nei minimi dettagli che racchiude l'anima di Gaeta, valorizzandone la storia, il patrimonio culturale e la bellezza paesaggistica. Ringrazio gli autori, ha concluso il sindaco, e tutti i collaboratori per aver donato a visitatori e operatori uno strumento di accoglienza moderno, elegante e fondamentale per lo sviluppo turistico delle nostre zone. Per gli stessi autori, Jason Forbus, editore di Ali Ribelli, autore di romanzi, fiabe, poesie e saggi, oltre che esperto di scrittura creativa, e Lina Torabella, giornalista e guida turistica della Regione Lazio, nonché relatore in convegni e seminari, si tratta di un progetto ambizioso, a lungo covato e che ora ha visto finalmente la luce. Per anni gli operatori turistici hanno chiesto una guida, hanno spiegato i due autori, e per anni abbiamo schivato questo impegno, consapevoli che creare un testo esecutivo costituisse un'impresa nobilissima ma difficile. Come ritrarre un territorio così ricco in economia di pittura? Strada facendo, siamo ritornati sui luoghi noti, riscoprendo nuove emozioni, tornando noi stessi turisti in una città che non smette di riservare sorprese. Il volume sarà distribuito già in questa prima settimana di agosto nelle librerie della città e presso le strutture ricettive del comprensorio meridionale. L'amministrazione comunale di Santi Cosme e Damiano punta al recupero delle misure compensative nucleari. La Giunta ha deliberato un atto di indirizzo al responsabile del settore legale per avviare l'iter giudiziario teso a recuperare la corresponsione del 70% delle misure compensative non versate. Il comune sancosmese, già nel 2016, attraverso l'avvocato Luigi Rossi, aveva inviato una diffida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli altri enti interessati, ma senza alcun riscontro, a differenza della situazione attuale e dopo la sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha assegnato alle amministrazioni comunali, che ne avevano fatto richiesta, integralità delle misure compensative. Su questo contenzioso ha operato l'avvocato Xavier Santiapighi, che ha assistito i comuni sede di siti nucleari e quelli circostanti, come prevede una norma approvata quando l'onorevole Gianfranco Conte era presidente della Commissione Bilancio. Tra questi comuni figura anche Minturno, cui si potrebbe aggiungere Santi Cosme e Damiano, la cui posizione si è fatta più forte dopo la sentenza della Cassazione, che, come recita la nota del comune San Cosmese, rafforza in maniera significativa le prospettive di accoglimento delle pretese creditorie vantate dal comune guidato da Franco Taddeo. Nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. La raccolta avverrà dalle 8 alle 12:30 presso la Pineta di Vindicio. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Questa sera alle 21:15 il Teatro Romano di Minturne ospiterà, nell'ambito della rassegna Libri sulla cresta dell'onda, Gianrico Carofiglio per un incontro dedicato all'impegno civile e alle riflessioni sul nostro tempo. L'incontro prende spunto anche dal suo ultimo libro, Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza, edito da Mondadori. L'evento è già sold out, resta comunque possibile iscriversi alla lista attesa su Eventbrite e si verrà contattati nel caso in cui si rendano disponibili nuovi posti. La serata sarà aperta da un omaggio musicale dell'arpista Patrizia Rossi. Da oggi a domenica a Formia, nel piazzale Guerriero,

0: autore, compositore e chitarrista, considerato una delle voci più raffinate della musica italiana, che nel 1992 ha conquistato il premio della critica al Festival di Sanremo e nel corso della sua carriera ha firmato canzoni di grande successo, tra cui Vivo per lei, e collaborato con alcuni dei più importanti interpreti della musica italiana, tra cui Mina, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli e Giorgia. Sabato sera toccherà alla Marshmallow Party Band per uno spettacolo dal vivo che attraverserà swing, pop e rock and roll, offrendo un repertorio ricco di energia. La manifestazione si concluderà domenica con i Bevitori Longevi, il popolare complesso musicale chiamato a salutare il pubblico con l'ultima serata dell'attesa kermesse, Gianola in Festa. Le associazioni culturali Decomporre 900, con il patrocinio del Comune di Gaeta, organizzano questa sera alle 19 nel terrazzo panoramico della Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Via De Lieto un incontro per la presentazione del monologo teatrale In Versi di Salvatore Rosella, vincitore del Polline Fest 2026, un'ora sospesa tra parole, silenzi e verità, storie personali che diventano di tutti. Lo spettacolo è un monologo e un atto d'amore per la poesia e l'umanità, vissuti nell'unico modo possibile. Secondo il personaggio in scena, cioè con leggerezza. Domani alle 21:30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia, spettacolo musicale Dalla mia parte, dedicato a Lucio Dalla. In piazza Sant'Andrea a Trivio, domani alle 21:30, spettacolo comico Uccio De Santis a cura della parrocchia di Sant'Andrea.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: Il Fondicalcio ha riconfermato Massimiliano Nocchero nel ruolo di direttore generale. Con profonda competenza, il DG ha saputo guidare la crescita dell'intera società, la prima squadra protagonista di una cavalcata straordinaria fino alla conquista della promozione nella categoria superiore, quella cioè della promozione, grazie alla vittoria in finale playoff contro il Castel Madama, e poi anche la crescita del settore agonistico giovanile. Una conferma meritata la sua nel ruolo di direttore generale del Club Fondano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.

0: ristorante La Villetta si ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Forlì. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
3: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
2: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
4: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
2: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
3: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
5: Libera poi.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Benvenuti da San

I negozi di abbigliamento e attività di noleggio sono stati individuati due lavoratori irregolari, di cui uno completamente in nero presso un'attività di noleggio da diporto. Le unità navali delle Fiamme Gialle hanno inoltre operato nelle acque prospicienti le due isole e lungo i litorali del sud pontino, controllando 80 imbarcazioni, identificando 270 persone, accertando varie irregolarità e illeciti per i quali sono state irrogate sanzioni amministrative per circa 66.000 euro. Resta ancora chiuso il vecchio ponte sul fiume Garigliano, attualmente sottoposto ad un intervento di messa in sicurezza. La chiusura avviene da oltre 4 mesi. Residenti della zona, sia dalla parte pontina che di quella casertana, si chiedono come sia possibile che si chiuda un ponte per dei lavori e non si riesce a sapere quando riaprirà. La chiusura sta provocando disagi ai collegamenti tra le due province, ma anche danni economici all'attività della zona e al turismo locale. Anche nel settore della nautica si registrano disagi, con i proprietari di barca spesso costretti a giri particolari per recarsi dalla loro residenza al pontile dove è ormeggiato il proprio natante. Si parla di un'apertura prevista a dicembre, ma non c'è ancora l'ufficialità. Si sono registrati, come già detto, numerosi cali negli affari ed è stata ipotizzata anche un'occupazione della sede stradale per sollecitare gli enti preposti ad adoperarsi per far riaprire al più presto il ponte che collega l'Appia del versante Pontino con la stessa consolare casertana e con la Domiziana. Proseguono a Formi i lavori di riqualificazione del rione Mola con un nuovo intervento che interessa Largo Luigi Purificato, l'intero sistema urbano, compreso tra Largo Paone, Via Tullia e la Torre di Mola. Un progetto strategico che rappresenta la naturale prosecuzione delle opere già realizzate con il completamento dello spazio pubblico di Largo Paone e Via Tullia e che consentirà di restituire alla città un'area completamente rinnovata, più sicura, accessibile e funzionale. L'intervento, articolato in più lotti funzionali, prevede un generale riordino dell'assetto urbano con il rifacimento dei marciapiedi, la riorganizzazione della viabilità e delle aree di sosta, la sistemazione del verde pubblico, il miglioramento della pubblica illuminazione con tecnologia LED, l'adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche, la realizzazione di nuove rampe per persone con disabilità e la completa eliminazione delle barriere architettoniche. La riqualificazione interesserà in maniera significativa anche Largo Paone, dove sarà ampliata l'area pedonale attraverso nuove pavimentazioni basaltina, lava grigia, saranno ridefiniti gli spazi destinati alla sosta di auto e motocicli e realizzate nuove aiuole con alberature autoctone, nonché installate panchine in pietra sottoilluminate e potenziata l'illuminazione pubblica. Analogo intervento riguarderà Largo Luigi Purificato, che sarà completamente ripensato sotto il profilo funzionale ed estetico. Il progetto comprende la nuova pavimentazione delle aree pedonali, il rifacimento del manto stradale, la riorganizzazione degli stalli di sosta, un moderno impianto di illuminazione composto a nuovi pali e una migliore fruibilità dell'area ludica destinata ai bambini. Particolare attenzione sarà riservata alla tutela del contesto storico e paesaggistico con la ricollocazione dei reperti archeologici presenti nell'area, l'eliminazione di elementi incongrui ormai degradati e l'impiego di materiali in continuità con quelli già utilizzati negli interventi precedenti, così da garantire uniformità architettonica e valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi del quartiere di Mola. Con questo progetto, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, continuiamo ad investire nella riqualificazione di uno dei quartieri più identitari della nostra città. Mola rappresenta infatti un patrimonio storico, culturale e sociale che merita spazi pubblici all'altezza della sua storia e della sua bellezza. È stato presentato ufficialmente ieri mattina nell'aula consiliare del comune di Gaeta il volume La Perla del Tirreno, Guida Turistica di Gaeta, scritto a quattro mani da Jason Forbus e Lino Sorabella, due apprezzati operatori culturali cittadini. Il volume nasce con l'obiettivo di raccontare la città a 360 gradi, dai monumenti storici alle architetture sacre, dai musei fino al litorale delle iconiche 7 spiagge. Ricca di informazioni pratiche, orari di apertura, contatti utili, servizi e curiosità, la guida si propone come uno strumento utilissimo per trasformare la visita in un'esperienza immersiva. Il lavoro è impreziosito dagli scatti del fotografo Paolo Di Tucci, dalla mappa illustrata curata da Francesco Mignano e da una traduzione integrale in lingua inglese pensata per soddisfare i flussi sempre crescenti di turismo internazionale. Questa guida, ha sottolineato il sindaco Cristian Licese, rappresenta una risposta concreta e di altissimo livello alla forte domanda di promozione del nostro territorio.
Rio, un'opera curata nei minimi dettagli che racchiude l'anima di Gaeta, valorizzandone la storia, il patrimonio culturale e la bellezza paesaggistica. Ringrazio gli autori, ha concluso il sindaco, e tutti i collaboratori per aver donato

0: avvicinatori e operatori, uno strumento di accoglienza moderno, elegante e fondamentale per lo sviluppo turistico delle nostre zone. Per gli stessi autori, Jason Forbus, editore di Ali Ribelli, autore di romanzi, fiabe, poesie e saggi, oltre che esperto di scrittura creativa, e Lina Dorabella, giornalista e guida turistica della Regione Lazio, nonché relatori in convegni e seminari, si tratta di un progetto ambizioso, a lungo covato e che ora ha visto finalmente la luce. Per anni gli operatori turistici hanno chiesto una guida, hanno spiegato i due autori e per anni abbiamo schivato questo impegno, consapevoli che creare un testo esecutivo costituisse un'impresa nobilissima ma difficile. Come ritrarre un territorio così ricco in economia di pittura? Strada facendo, siamo ritornati sui luoghi noti, riscoprendo nuove emozioni, tornando noi stessi turisti in una città che non smette di riservare sorprese. Il volume sarà distribuito già in questa prima settimana di agosto nelle librerie della città e presso le strutture ricettive del comprensorio meridionale. L'amministrazione comunale di Santi Cosme e Damiano punta al recupero delle misure compensative nucleari. La Giunta ha deliberato un atto di indirizzo al responsabile del settore legale per avviare l'iter giudiziario teso a recuperare la corresponsione del 70% delle misure compensative non versate. Il comune San Cosmese, già nel 2016, attraverso l'avvocato Luigi Rossi, aveva inviato una diffida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli altri enti interessati, ma senza alcun riscontro, a differenza della situazione attuale e dopo la sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha assegnato alle amministrazioni comunali che ne avevano fatto richiesta integralità delle misure compensative. Su questo contenzioso ha operato l'avvocato Xavier Santiapighi che ha assistito i comuni sede di siti nucleari e quelli circostanti, come prevede una norma approvata quando l'onorevole Gianfranco Conte era presidente della Commissione Bilancio. Tra questi comuni figura anche Minturno, cui si potrebbe aggiungere Santi Cosme e Damiano, la cui posizione si è fatta più forte dopo la sentenza della Cassazione, che, come recita la nota del comune San Cosmese, rafforza in maniera significativa le prospettive di accoglimento delle pretese creditorie vantate dal comune guidato da Franco Taddeo. Nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. La raccolta avverrà dalle 8 alle 12:30 presso la Pineta di Vindicio. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Questa sera alle 21:15 il Teatro Romano di Minturne ospiterà, nell'ambito della rassegna Libri sulla cresta dell'onda, Gianrico Carofiglio per un incontro dedicato all'impegno civile e alle riflessioni sul nostro tempo. L'incontro prende spunto anche dal suo ultimo libro, Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza, edito da Mondadori. L'evento è già sold out, resta comunque possibile iscriversi alla lista di attesa su Eventbrite e si verrà contattati nel caso in cui si rendano disponibili nuovi posti. La serata sarà aperta da un omaggio musicale dell'arpista Patrizia Rossi. Da oggi a domenica a Formia, nel Piazzale Guerriero, 5 serate tra musica, street food, mercatini e attività per i più piccoli, con Gianola in festa. Ad aprire la rassegna sarà questa sera alle 20, nell'area Paradise on Stage, la Banda Clandestino, con un concerto dedicato ai grandi successi di Ligabue. Domani sera, spazio al divertimento con Hard Candy, protagonista di una serata dance all'insegna delle height degli anni 80, 90 e 2000. Venerdì la serata inizierà con un momento dedicato al benessere grazie ad una sessione di Zumba Fitness prima di lasciare il palco a Gatto Panceri, il cantautore, compositore e chitarrista considerato una delle voci più raffinate della musica italiana, che nel 1992 ha conquistato il premio della critica al Festival di Sanremo e nel corso della sua carriera ha firmato canzoni di grande successo, tra cui Vivo per lei, e collaborato con alcuni dei più importanti interpreti della musica italiana, tra cui Mina, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli e Giorgia. Sabato sera toccherà alla Marshmallow Party Band per uno spettacolo dal vivo che attraverserà swing, pop e rock and roll, offrendo un repertorio ricco di energia. La manifestazione si concluderà domenica con i Bevitori Longevi, il popolare complesso musicale chiamato a salutare il pubblico con l'ultima serata dell'attesa kermesse, Gianola in festa. Le associazioni culturali Decomporre e Novecento, con il patrocinio del Comune di Gaeta, organizzano questa sera alle 19 nel terrazzo panoramico della Pinacoteca Comunale Antonio Sapone di Via De Lieto un incontro per la presentazione del monologo teatrale In Versi di Salvatore Rosella, vincitore del Polline Fest 2026, un'ora sospesa tra parole, silenzi e verità, storie personali che diventano di tutti lo spettacolo e un monologo e un atto d'amore per la poesia e l'umanità, vissuti nell'unico modo possibile. Secondo il personaggio in scena, cioè con leggerezza. Domani alle 21:30 all'Arena Vitruvio in Piazza Aldo Moro a Formia, spettacolo musicale Dalla mia parte, dedicato a Lucio Dalla. In Piazza Sant'Andrea a Trivio, domani alle 21:30, spettacolo comico Uccio De Santis a cura della parrocchia di Sant'Andrea.
1: Radio Formia informa.
0: Il Fondicalcio ha riconfermato Massimiliano Nocchero nel ruolo di direttore generale. Con profonda competenza, il DG ha saputo guidare la crescita dell'intera società, la prima squadra protagonista di una cavalcata straordinaria fino alla conquista della promozione nella categoria superiore, quella cioè della promozione, grazie alla vittoria in finale playoff contro il Castel Madama e poi anche la crescita del settore agonistico giovanile. Una conferma meritata la sua nel ruolo di direttore generale del Club Fondano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e

0: Bam bam, bambina.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxischermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani corsetta.
3: Monica,
4: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: Ricordi,
8: emozioni,
7: sensazioni che sanno di
8: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
9: Non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: era già amore.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Circa 45 grammi di hashish sequestrati e 16 persone segnalate alla prefettura e sanzioni per 66.000 euro per una serie di irregolarità riscontrate su natanti da diporto e attività in mare sulle isole di Ponza e Ventotene. Sono il bilancio delle operazioni effettuate sulle due isole e al punto di imbarco del porto di Formia dalla Guardia di Finanza di Formia e delle due isole pontine e dai militari della sezione operativa navale di Gaeta, con l'impiego anche di unità cinofile durante i controlli di esercizi alberghieri, bar, ristoranti, negozi di abbigliamento e attività di noleggio. Sono stati individuati due lavoratori irregolari, di cui uno completamente in nero presso un'attività di noleggio da diporto. Le unità navali delle Fiamme Gialle hanno inoltre operato nelle acque prospicienti le due isole e lungo il litorale del sud pontino, controllando 80 imbarcazioni, identificando 270 persone, accertando varie irregolarità e illeciti per i quali sono state irrogate sanzioni amministrative per circa 66.000 euro. Resta ancora chiuso il vecchio ponte sul fiume Garigliano, attualmente sottoposto ad un intervento di messa in sicurezza. La chiusura avviene da oltre 4 mesi. Residenti della zona, sia dalla parte pontina che di quella casertana, si chiedono come sia possibile che si chiuda un ponte per dei lavori e non si riesce a sapere quando riaprirà. La chiusura sta provocando disagi ai collegamenti tra le due province, ma anche danni economici all'attività della zona e al turismo locale. Anche nel settore della nautica si registrano disagi, con i proprietari di barca spesso costretti a giri particolari per recarsi dalla loro residenza al pontile dove è ormeggiato il proprio natante. Si parla di un'apertura prevista a dicembre, ma non c'è ancora l'ufficialità. Si sono registrati, come già detto, numerosi cali negli affari ed è stata ipotizzata anche un'occupazione della sede stradale per sollecitare gli enti preposti ad adoperarsi per far riaprire al più presto il ponte che collega l'Appia del versante pontino con la stessa consolare casertana e con la domiziana. Proseguono a Formi i lavori di riqualificazione del rione Mola con un nuovo intervento che interessa Largo Luigi Purificato, l'intero sistema urbano, compreso tra Largo Paone, Via Tullia e la Torre di Mola. Un progetto strategico che rappresenta la naturale prosecuzione delle opere già realizzate con il completamento dello spazio pubblico di Largo Paone, Via Tullia e che consentirà di restituire alla città un'area completamente rinnovata, più sicura, accessibile e funzionale. L'intervento, articolato in più lotti funzionali, prevede un generale riordino dell'assetto urbano con il rifacimento dei marciapiedi, la riorganizzazione della viabilità e delle aree di sosta, la sistemazione del verde pubblico, il miglioramento della pubblica illuminazione con la tecnologia LED, l'adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche, la realizzazione di nuove rampe per persone con disabilità e la completa eliminazione delle barriere architettoniche. La riqualificazione interesserà in maniera significativa anche Largo Paone, dove sarà ampliata l'area pedonale attraverso nuove pavimentazioni in basaltina, lava grigia, saranno ridefiniti gli spazi destinati alla sosta di auto e motocicli e realizzate nuove aiuole con alberature autoctone, nonché installate panchine in pietra sottoilluminate e potenziata l'illuminazione pubblica. Analogo intervento riguarderà Largo Luigi Purificato, che sarà

luoghi più rappresentativi del quartiere di Mola. Con questo progetto, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, continuiamo ad investire nella riqualificazione di uno dei quartieri più identitari della nostra città. Mola rappresenta infatti un patrimonio storico, culturale e sociale che merita spazi pubblici all'altezza della sua storia e della sua bellezza. È stato presentato ufficialmente ieri mattina nell'aula consiliare del comune di Gaeta il volume La Perla del Tirreno, guida turistica di Gaeta, scritto a quattro mani da Jason Forbus e Lino Sorabella, due apprezzati operatori culturali cittadini. Il volume nasce con l'obiettivo di raccontare la città a 360 gradi, dai monumenti storici alle architetture sacre, dai musei fino al litorale delle iconiche sette spiagge, ricca di informazioni pratiche, orari di apertura, contatti utili, servizi e curiosità. La guida si propone come uno strumento utilissimo per trasformare la visita in un'esperienza immersiva. Il lavoro è impreziosito dagli scatti del fotografo Paolo Di Tucci, dalla mappa illustrata curata da Francesco Mignano e da una traduzione integrale in lingua inglese pensata per soddisfare i flussi sempre crescenti di turismo internazionale. Questa guida, ha sottolineato il sindaco Cristian Licese, rappresenta una risposta concreta di altissimo livello alla forte domanda di promozione del nostro territorio. Un'opera curata nei minimi dettagli che racchiude l'anima di Gaeta, valorizzandone la storia, il patrimonio culturale e la bellezza paesaggistica. Ringrazio gli autori, ha concluso il sindaco, e tutti i collaboratori per aver donato a visitatori e operatori uno strumento di accoglienza moderno, elegante e fondamentale per lo sviluppo turistico delle nostre zone. Per gli stessi autori, Jason Forbus, editore di Ali Ribelli, autore di romanzi, fiabe, poesie e saggi, oltre che esperto di scrittura creativa, e Lina Torabella, giornalista e guida turistica della Regione Lazio, nonché relatore in convegni e seminari, si tratta di un progetto ambizioso, a lungo covato e che ora ha visto finalmente la luce. Per anni gli operatori turistici hanno chiesto una guida, hanno spiegato i due autori, e per anni abbiamo schivato questo impegno, consapevoli che creare un testo esecutivo costituisse un'impresa nobilissima ma difficile. Come ritrarre un territorio così ricco in economia di pittura? Strada facendo, siamo ritornati sui luoghi noti, riscoprendo nuove emozioni, tornando noi stessi turisti in una città che non smette di riservare sorprese. Il volume sarà distribuito già in questa prima settimana di agosto nelle librerie della città e presso le strutture ricettive del comprensorio meridionale. L'amministrazione comunale di Santi Cosme e Damiano punta al recupero delle misure compensative nucleari. La Giunta ha deliberato un atto di indirizzo al responsabile del settore legale per avviare l'iter giudiziario teso a recuperare la corresponsione del 70% delle misure compensative non versate. Il comune San Cosmese, già nel 2016, attraverso l'avvocato Luigi Rossi, aveva inviato una diffida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli altri enti interessati, ma senza alcun riscontro, a differenza della situazione attuale e dopo la sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha assegnato alle amministrazioni comunali che ne avevano fatto richiesta integralità delle misure compensative. Su questo contenzioso ha operato l'avvocato Xavier Santiapighi che ha assistito i comuni sede di siti nucleari e quelli circostanti, come prevede una norma approvata quando l'onorevole Gianfranco Conte era presidente della Commissione Bilancio. Tra questi comuni figura anche Minturno, cui si potrebbe aggiungere Santi Cosme e Damiano, la cui posizione si è fatta più forte dopo la sentenza della Cassazione, che, come recita la nota del comune San Cosmese, rafforza in maniera significativa le prospettive di accoglimento delle pretese creditorie vantate dal comune guidato da Franco Taddeo. Nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. La raccolta avverrà dalle 8 alle 12:30 presso la pineta di Vindicio. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Da oggi a domenica a Formia, nel Piazzale Guerriero, 5 serate tra musica, street food, mercatini e attività per i più piccoli, con Gianola in festa. Ad aprire la rassegna sarà questa sera alle 20, nell'area Paradise on Stage, la Banda Clandestino, con un concerto dedicato ai grandi successi di Ligabue. Domani sera, spazio al divertimento con Hard Candy, protagonista di una serata dance all'insegna delle height degli anni 80, 90 e 2000. Venerdì la serata inizierà con un momento
appuntamento dedicato al benessere grazie ad una sessione di Zumba Fitness prima di lasciare il palco a Gatto Panceri, il cantautore, compositore e chitarrista considerato una delle voci più

0: sconfinate della musica italiana, che nel 1992 ha conquistato il premio della critica al Festival di Sanremo e nel corso della sua carriera ha firmato canzoni di grande successo, tra cui Vivo per lei, e collaborato con alcuni dei più importanti interpreti della musica italiana, tra cui Mina, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli e Giorgia. Sabato sera toccherà alla Marshmallow Party Band per uno spettacolo dal vivo che attraverserà swing, pop e rock and roll, offrendo un repertorio ricco di energia. La manifestazione si concluderà domenica con i Bevitori Longevi, il popolare complesso musicale chiamato a salutare il pubblico con l'ultima serata dell'attesa kermesse, Gianola in festa. Domani alle 21.30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia, spettacolo musicale Dalla mia parte, dedicato a Lucio Dalla. In piazza Sant'Andrea a Trivio, domani alle 21.30, spettacolo comico Uccio De Santis, a cura della parrocchia di Sant'Andrea.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: Stamane alle 11 andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospite della trasmissione, l'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, dottor Raffaele Rizzo.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a rivivere

quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

0: Trasformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, e ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, in viale dello Statuto, via Carlo Romagnoli. Code sulla Monte Lepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Monte Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ora un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: Bam bam, bambina.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Circa 45 grammi di hashish sequestrati e 16 persone segnalate alla prefettura e sanzioni per 66.000 euro per una serie di irregolarità riscontrate su natanti da diporto e attività in mare sulle isole di Ponza e Ventotene. Sono il bilancio delle operazioni effettuate sulle due isole e al punto di imbarco del porto di Formia dalla Guardia di Finanza di Formia e delle due isole pontine e dai militari della sezione operativa navale di Gaeta, con l'impiego anche di unità cinofile durante i controlli di esercizi alberghieri, bar, ristoranti, negozi di abbigliamento e attività di noleggio. Sono stati individuati due lavoratori irregolari, di cui uno completamente in nero presso un'attività di noleggio da diporto. Le unità navali delle Fiamme Gialle hanno inoltre operato nelle acque prospicienti le due isole e lungo il litorale del sud pontino, controllando 80 imbarcazioni, identificando 270 persone, accertando varie irregolarità e illeciti per i quali sono state irrogate sanzioni amministrative per circa 66.000 euro. Resta ancora chiuso il vecchio ponte sul fiume Garigliano, attualmente sottoposto ad un intervento di messa in sicurezza. La chiusura avviene da oltre 4 mesi. Residenti della zona, sia dalla parte pontina che di quella casertana, si chiedono come sia possibile che si chiuda un ponte per dei lavori e non si riesce a sapere quando riaprirà. La chiusura sta provocando disagi ai collegamenti tra le due province, ma anche danni economici all'attività della zona e al turismo locale. Anche nel settore della nautica si registrano disagi, con i proprietari di barca spesso costretti a giri particolari per recarsi dalla loro residenza al pontile dove è ormeggiato il proprio natante. Si parla di un'apertura prevista a dicembre, ma non c'è ancora l'ufficialità. Si sono registrati, come già detto, numerosi cali negli affari ed è stata ipotizzata anche un'occupazione della sede stradale per sollecitare gli enti preposti ad adoperarsi per far riaprire al più presto il ponte che collega l'Appia del versante pontino con la stessa consolare casertana e con la domiziana. Proseguono a Formi i lavori di riqualificazione del rione Mola con un nuovo intervento che interessa Largo Luigi Purificato, l'intero sistema urbano, compreso tra Largo Paone, Via Tullia e la Torre di Mola. Un progetto strategico che rappresenta la naturale prosecuzione delle opere già realizzate con il completamento dello spazio pubblico di Largo Paone, Via Tullia e che consentirà di restituire alla città un'area completamente rinnovata, più sicura, accessibile e funzionale. L'intervento, articolato in più lotti funzionali, prevede un generale riordino dell'assetto urbano con il rifacimento dei marciapiedi, la riorganizzazione della viabilità e delle aree di sosta, la sistemazione del verde pubblico, il miglioramento della pubblica illuminazione con la tecnologia LED, l'adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche, la realizzazione di nuove rampe per persone con disabilità e la completa eliminazione delle barriere architettoniche. La riqualificazione interesserà in maniera significativa anche l'Argopone, dove sarà ampliata l'area pedonale attraverso nuove pavimentazioni in basaltina, lava grigia. Saranno ridefiniti gli spazi destinati alla sosta di auto e motocicli e realizzate nuove aiuole con alberature autoctone, nonché installate panchine in pietra sottoilluminate e potenziata l'illuminazione pubblica. Analogo intervento riguarderà largo Luigi Purificato, che sarà completamente ripensato sotto il profilo funzionale ed estetico. Il progetto comprende la nuova pavimentazione delle aree pedonali, il rifacimento del manto stradale, la riorganizzazione degli stalli di sosta, un moderno impianto di illuminazione composto da nuovi pali e una migliore fruibilità dell'area ludica destinata ai bambini. Particolare attenzione sarà riservata alla tutela del contesto storico e paesaggistico con la ricollocazione dei reperti archeologici presenti nell'area, l'eliminazione di elementi incongrui ormai degradati e l'impiego di materiali in continuità con quelli già utilizzati negli interventi precedenti, così da garantire uniformità architettonica e valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi del quartiere di Mola. Con questo progetto, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, continuiamo ad investire nella riqualificazione di uno dei quartieri più identitari della nostra città. Mola rappresenta infatti un patrimonio storico, culturale e sociale che merita spazi pubblici all'altezza della sua storia e della sua bellezza. È stato presentato ufficialmente ieri mattina nell'aula consiliare del comune di Gaeta il volume La Perla del Tirreno, guida turistica di Gaeta, scritto a quattro mani da Jason Forbus e Lino Sorabella, due apprezzati operatori culturali cittadini. Il volume nasce con l'obiettivo di raccontare la città a 360 gradi, dai monumenti storici alle architetture sacre, dai musei fino al litorale delle iconiche sette spiagge, ricca di informazioni pratiche, orari di apertura, contatti utili, servizi e curiosità. La guida si propone come uno strumento utilissimo per trasformare la visita in una esperienza immersiva. Il lavoro è impreziosito dagli scatti del fotografo Paolo Di Tucci, dalla mappa illustrata curata da Francesco Mignano e da una traduzione integrale in lingua inglese pensata per soddisfare i flussi sempre crescenti di turismo internazionale. Questa guida, ha sottolineato il sindaco Cristian Licese, rappresenta una risposta concreta e di altissimo livello alla forte domanda di promozione del nostro territorio. Un'opera curata nei minimi dettagli che racchiude l'anima di Gaeta, valorizzandone la storia, il patrimonio culturale e la bellezza paesaggistica. Ringrazio gli autori, ha concluso il sindaco, e tutti i collaboratori per aver donato a visitatori e operatori uno strumento di accoglienza moderno, elegante e fondamentale per lo sviluppo turistico delle nostre zone. Per gli stessi autori, Jason Forbus, editore di Ali Ribelli, autore di romanzi, fiabe, poesie e saggi, oltre che esperto di scrittura creativa, e Lina Torabella, giornalista e guida turistica della Regione Lazio, nonché relatore in convegni e seminari, si tratta di un progetto ambizioso, a lungo covato e che ora ha visto finalmente la luce. Per anni gli operatori turistici hanno chiesto una guida, hanno spiegato i due autori, e per anni abbiamo schivato questo impegno, consapevoli che creare un testo esecutivo costituisse un'impresa nobilissima ma difficile. Come ritrarre un territorio così ricco in economia di pittura? Strada facendo, siamo ritornati sui luoghi noti, riscoprendo nuove emozioni, tornando noi stessi turisti in una città che non smette di riservare sorprese. Il volume sarà distribuito già in questa prima settimana di agosto nelle librerie della città e presso le strutture ricettive del comprensorio meridionale. L'amministrazione comunale di Santi Cosme e Damiano punta al recupero delle misure compensative nucleari. La Giunta ha deliberato un atto di indirizzo al responsabile del settore legale per avviare l'iter giudiziario teso a recuperare la corresponsione del 70% delle misure compensative non versate. Il comune San Cosmese, già nel 2016, attraverso l'avvocato Luigi Rossi, aveva inviato una diffida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli altri enti interessati, ma senza alcun riscontro, a differenza della situazione attuale e dopo la sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha assegnato alle amministrazioni comunali, che ne avevano fatto richiesta, integralità delle misure compensative. Su questo contenzioso ha operato l'avvocato Xavier Santiapighi, che ha assistito i comuni sede di siti nucleari e quelli circostanti, come prevede una norma approvata quando l'onorevole Gianfranco Conte era presidente della Commissione Bilancio. Tra questi comuni figura anche Minturno, cui si potrebbe aggiungere Santi Cosme e Damiano, la cui posizione si è fatta più forte dopo la sentenza della Cassazione, che, come recita la nota del comune San Cosmese, rafforza in maniera significativa le prospettive di accoglimento delle pretese creditorie vantate dal comune guidato da Franco Taddeo. Nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. La raccolta avverrà dalle 8 alle 12:30 presso la Pineta di Vindicio. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Da oggi a domenica a Formia, nel Piazzale Guerriero, 5 serate tra musica, street food, mercatini e attività per i più piccoli, con Gianola in festa. Ad aprire la rassegna sarà questa sera alle 20, nell'area Paradise on Stage, la Banda Clandestino, con un concerto dedicato ai grandi successi di Ligabue. Domani sera, spazio al divertimento con Hard Candy, protagonista di una serata dance all'insegna delle height degli anni 80, 90 e 2000. Venerdì la serata inizierà con un momento dedicato al benessere grazie ad una sessione di Zumba Fitness prima di lasciare il palco a Gatto Panceri, il cantautore, compositore e chitarrista considerato una delle voci più raffinate della musica italiana, che nel 1992 ha conquistato il premio della critica al Festival di Sanremo e nel corso della sua carriera ha firmato canzoni di grande successo, tra cui Vivo per lei, e collaborato con alcuni dei più importanti interpreti della musica italiana, tra cui Mina, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli e Giorgia. Sabato sera toccherà alla Marshmallow Party Band per uno spettacolo dal vivo che attraverserà swing, pop e rock and roll, offrendo un repertorio ricco di energia. La manifestazione si concluderà domenica con i Bevitori Longevi, il popolare complesso musicale chiamato a salutare il pubblico con l'ultima serata dell'attesa kermesse, Gianola in festa. Domani alle 21:30 all'Arena Vitruvio in Piazza Aldo Moro a Formia, spettacolo musicale Dalla mia parte, dedicato a Lucio Dalla. In Piazza Sant'Andrea a Trivio, domani alle 21:30, spettacolo comico Uccio De Santis, a cura della parrocchia di Sant'Andrea.
4: Radio Formia informa.
3: Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospite della trasmissione, l'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, dottor Raffaele Rizzo.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
6: credere nel futuro.
5: Radio Formia.
6: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
5: Di sempre.

0: Astral Infomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, in viale dello Statuto, via Carlo Romagnoli. Code sulla Montelepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Montelepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
5: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben trovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente insieme per circa un'ora con Jazz Train in radio, una puntata dedicata fra circa mezz'ora a un artista jazz italiano, si chiama Mario Iannuzziello, presenterà la sua musica e sarà ospite telefonico presentando il suo CD e sarà appunto ospite come artista e CD jazz della settimana su Jazz Train. Cominciamo comunque con un gruppo americano corale fantastico, si chiamano Voctave, sono di Orlando, Florida, l'ascolto in apertura, You Will Be Found, Voctave.

Inghilterra e vi propongo all'ascolto un'artista molto considerata in Gran Bretagna, si chiama Georgia Cecil, l'estratto da un disco di un anno fa più o meno come City Girl del 2025, l'estratto è Heavenly Affair, Georgia Cecil.

Il jazz e un po' di soul nella musica di Giorgia Cecile, l'ascolto era Heavenly Affair. Ancora un buon ascolto da parte mia, siete sul jazz di Jazz Train, siamo partiti più o meno da circa 8 minuti e il nostro suono adesso considera una band serba, si chiamano Kal, li ascoltiamo con Paparuga, Kal.

La tensione ritmica della musica serba da parte di Cal Band di Belgrado, questa era Paparuga. Parentesi italiana adesso con una band che rende omaggio a un grande autore come Lucio Battisti e hanno scelto di reinterpretare in maniera assolutamente moderna, con suoni nuovi e idee nuove, questa famosissima, credo, Si viaggiare, De Schema.

Loro sono Janoska Ensemble, musicisti e un quartetto in particolare proveniente dall'Ungheria e dalla Slovacchia, fondato nel 2013 dai fratelli Andrei e Roman Janoska, con Franciszek Janoska, i primi due, Andrei e Roman violini, con Franciszek pianoforte, e dal cognato Julius Darvas al contrabbasso. Loro è lo stile inconfondibile, appunto, che destruttura e ripropone in maniera sorprendente e fuori schema i classici della musica colta, come in questo caso per Elisa di Ludwig van Beethoven, brano per pianoforte composto nel 1810.

Ancora un buon ascolto su Just Train, io sono Francesco Sciarretta, un percorso iniziato circa 20 minuti fa. Questa era la musica proveniente dall'Armenia per il pianista e arrangiatore Roman Tomasyan. L'ascolto era Armenian Funk con la sua band di ottimi musicisti, peraltro. Parentesi italiana con Pino Daniele e un omaggio da parte di Sally Cangiano, cantautore e chitarrista campano, che riprende un classico di Pino come Che ore so, Sally Cangiano.

Il suono pressoché inconfondibile di una band storica che suonava il jazz che all'epoca era definito jazz fusion sono gli Stepside con Trains, un disco del 1986 come Magnetic. L'estratto era Trains, una formazione storica che ha iniziato a suonare nel 1979 annoverando nella sua formazione negli anni diversi musicisti fra i primi al mondo. Dopo gli Stepside è giunto il momento di ascoltarci a metà trasmissione l'album e l'artista della settimana, e avremo ospite telefonico fra qualche istante il bassista pugliese Mario Iannuzziello, che presenterà la sua musica e con il quale scambieremo due parole per conoscerlo un pochino meglio qui in radio.

0: Ed era The Fool con Mario Iannuzziello, ospite quest'oggi su Just Train, presenta due suoi lavori in radio in particolare, e abbiamo proprio Mario ospite qui dalla Puglia, questa fantastica regione. Ciao Mario, ben trovato su Just Train.
1: Buonasera, ciao.
0: Innanzitutto come stai?
1: Bene, un po' indaffarato, però tutto sommato bene, di buon umore, ecco, almeno quello.
0: Ti abbiamo rubato il tuo lavoro, che attualmente è quello di insegnante.
1: Sì, adesso sono ospite della scuola di musica dove insegno, sì esatto.
0: Leggendo qualcosa della tua biografia, hai diverse attività, no? In cantiere, insegnante, musicista, produttore, oltre ad essere un validissimo bassista. Prima con esperienze con quello elettrico e poi successivamente come contrabbassista. Com'è stato il tuo percorso in questo senso?
1: Sì, in realtà non c'è poi così tanto una cronologia, nel senso che al basso elettrico sono approdato prima, per forza di cose, come è molto comune in molti musicisti che suonano questo strumento, però ancora oggi posso dire che sono entrambi gli strumenti senza problemi, quindi li affianco quando c'è necessità.
0: Allora, com'è iniziata la tua carriera musicale fin da piccolino? Possiamo un po' raccontarci un attimo?
1: Certo, molto volentieri. Io in realtà dai 3 ai 12 anni ho iniziato con la musica un po' grazie alla famiglia, perché mio zio, il fratello piccolo di mio papà, è un pianista molto molto talentuoso, e poi ho iniziato dai 12 anni in poi a suonare la chitarra, ma posso dire che, se parliamo di carriera musicale senza voler eccedere, ecco, direi che la mia carriera inizia poi a 24 anni, dove faccio la mia prima pubblicazione professionale. Ecco, tutto ciò che viene prima lo ritengo essenziale, ma non ancora nel professionismo, ecco.
0: Ascolta, tu hai fatto due percorsi paralleli, sia classico, diciamo così, e quello anche più legato al jazz, contemporaneamente.
1: Sì, esatto, il mio è un percorso un po' anomalo, nel senso che nasco con la chitarra classica e con gli studi della chitarra classica, che non hanno poi tanto a che vedere con la chitarra sulla spiaggia, ecco, per intenderci, non è questo. E poi mi sono molto appassionato al jazz, da prima alla chitarra jazz e poi con il basso elettrico e col contrabbasso ho voluto proprio cambiare ruolo, quindi suonare uno strumento, per quanto riguarda il basso elettrico, che fa parte della stessa famiglia delle chitarre, che però ha un ruolo nella band, nel gruppo, nella piccola e grande formazione, completamente diverso. E poi più avanti sono passato al contrabbasso, sempre avendo come riferimenti i grandi contrabbassisti del jazz, e solo recentemente, ecco, dal 2017 o 2018 in poi, ho riscoperto il repertorio classico del contrabbasso. Quindi da questo punto di vista sì, è un percorso un po' anomalo, perché di solito i musicisti tendono a formarsi con delle solide basi classiche e poi a sperimentare i generi più contemporanei.
0: E questo The Fool che abbiamo ascoltato è un po' la sintesi di quello che tu pensi, no? Come contaminazione fra jazz e musica cameristica, mi si passi il termine?
1: Esatto, eh? Sì, The Fool è una composizione meravigliosa di questo grande pianista che è Aaron Parks, che ecco, non me ne vogliono altri pianisti, ma nel 2013 è stato il musicista americano che ha stravolto completamente la direzione del jazz mondiale. Ha pubblicato un album strabiliante che si chiama Invisible Cinema, e da quel momento in poi il jazz contemporaneo non è stato più lo stesso, e solamente di recente la scena ha cambiato ulteriormente direzione, e il musicista di riferimento adesso è un sassofonista sempre americano che si chiama Emmanuel Wilkins, che detta lui un po' la linea, che rispetto al minimalismo di Aaron Parks, ecco, è una risposta molto più istintiva e molto più rabbiosa dal punto di vista del suono e della pronuncia e della dinamica. Per quanto riguarda questo brano di Aaron Parks, The Fool è contenuto in un disco di Aaron Parks strabiliante che si chiama Little Big, che ha poi costituito una trilogia. Questo fa parte del primo volume di Little Big, e ci lavoro da un po' di tempo, perché ho iniziato ad analizzarlo, a suonarlo, a produrlo con diverse soluzioni già ai tempi del mio primo percorso di tesi in conservatorio tra l'Olanda, tra Utrecht e Matera, e ho preso parte a delle produzioni dove ho suonato questo brano, e sono tornato a lavorarci di recente, e con la consulenza appunto di Aaron Parks, che nel frattempo ho conosciuto e incontrato di persona, e che ho poi consultato tramite email, chiedendogli un parere un po' su ciò che avevo realizzato. Sostanzialmente quel che ho fatto è stato inserire il quartetto d'archi nel brano e scrivere delle sezioni per archi apposite, quindi dirottare un po' leggermente la direzione timbrica del brano. Per fortuna ho avuto un riscontro positivo, quindi sono stato incoraggiato da Aaron Parks stesso ad andare avanti, e ho voluto poi prendere la palla al balzo e coinvolgere dei musicisti a livello internazionale delle mie collaborazioni che avevo già in programma, per poter dare un respiro nuovo a questo brano. Ed è un brano effettivamente che ha una sua universalità, che può essere riletto in tanti modi, e io ho scelto il mio.
0: Tu fra l'altro sei stato anche a New York, o sbaglio, con questa importante esperienza statunitense, no? Vero?
1: Spesso sono negli Stati Uniti, non solo a New York, anche a Boston, che è una città che mi è cara particolarmente. Sono stato lì anche di recente, prevalentemente per delle produzioni di altro genere che non tanto hanno a che vedere con questo percorso di ricerca, ma che invece vanno più nella direzione del jazz più radicato alla tradizione. Saranno cose che poi vedranno la luce prossimamente.
0: Come secondo brano noi abbiamo pensato di anticipare, no, una prossima uscita, che è con The Door, Behind the Door. È un brano, io l'ho ascoltato molto attentamente, che declina il jazz in modo un po' diverso, no? Forse con contaminazioni più legate al blues e al soul. Correggimi se sbaglio, ovviamente.
1: Esatto, è giustissimo. Si tratta di un brano che ho scritto un po' di tempo fa e che ho prodotto e registrato nel mio primo disco, che si chiama End of May, e che ho voluto di recente riadattare a un trio completamente diverso. Con due musicisti strabilianti, che sono il pianista Emanuele Filippi, straordinario talento friulano attivo sulla scena di Parigi, dove l'ho conosciuto, adesso a New York, e la batterista Martina Barakotska, un batterista strabiliante, un strabiliante artista macedone che vive a Berlino e che è spesso negli Stati Uniti, tra l'altro per varie collaborazioni e progetti di cui è protagonista. E ci tenevo ad avere entrambi con me in questo progetto, per poter dare un respiro diverso a un brano che avevo scritto per un contesto ben differente, e quindi allargare anche gli orizzonti a un genere che non sia squisitamente il jazz idiomatico, ma che allarghi gli orizzonti sia alla musica soul, all'electropop. Qualcuno ha detto electropop, ma in realtà si tratta semplicemente di un jazz con basso elettrico e Fender Rhodes, quindi sonorità completamente diversa da quella acustica in senso stretto, e un modo di intendere anche il tempo, la pulsazione, il suonare assieme completamente diverso, ma che dal mio punto di vista è un allargamento dell'orizzonte, non una divergenza verso altre sonorità.
0: Assolutamente. Io volevo chiederti anche una cosa, nel senso, dove realizzi i tuoi brani, in quale studio, e quanto conta la tua idea sul tipo di suono che poi deve uscire, no, alla fine di tutto il progetto registrato?
1: Da questo punto di vista ho fatto molte esperienze in molti studi diversi. Ce ne sono di validissimi nella mia città, che è Bari, ce ne sono due in particolare. Il primo disco che ho realizzato in quintetto assieme al sassofonista Max Ionata è stato registrato in uno studio di Roma che si chiama Nuccia. La Nuccia SRL è anche una casa di produzione che ha poi prodotto il disco stesso. Invece il mio disco di esordio si chiama End of May, è stato interamente registrato nello studio Il Cicaleto di Arezzo, uno studio meraviglioso in un antico casolare nella campagna toscana. E il mio prossimo disco in uscita è stato realizzato a Brooklyn, New York, e queste produzioni invece sono state realizzate in parte da remoto, quindi ogni musicista ha realizzato in uno studio diverso o in una situazione di home recording, ma poi il grande lavoro di ingegneria del suono e di ripresa per quanto riguarda le linee di basso del quartetto d'archi, in uno studio di Bari che si chiama il Mass Studio, sotto la direzione di Massimo Stano, che è stato il producer, che il mixing producer e l'ingegnere del suono che ha curato le riprese.
0: E direi che il lavoro è stato eccellente, perché suona davvero molto bene, quindi faccio i complimenti a te alla produzione artistica di questi tuoi brani, che è un piacere presentare qui in radio.
1: È un aspetto che curo molto, entro molto nel merito, però senza mai prevaricare il lavoro di altri. Il rapporto tra il musicista e il fonico è molto delicato, nel senso che ognuno dei due deve avere la sensibilità di entrare nel mondo dell'altro, ma in punta di piedi, cioè intendersi di alcuni degli aspetti che caratterizzano il lavoro dell'altro, ma senza mai invaderlo e senza mai prevaricarlo, una cosa essenziale. Io sono molto esigente con gli ingegneri con cui lavoro, ma cerco sempre di avere la sensibilità di ascoltare quel che hanno da dire, e mi fido nel momento in cui li scelgo, mi fido delle scelte anche di natura estetica che apportano, e nel momento in cui una scelta è sbagliata, la scelta a monte in realtà sostanzialmente la colpa è tua, perché hai scelto la persona sbagliata con cui collaborare. Io sono stato molto fortunato da questo punto di vista, ma mi piace entrare nel merito ma lasciare anche la libertà agli artisti con cui collaboro. E per quanto riguarda il suono, ci tengo anche a dire che collaboro anche con due ingegneri che realizzano quello che si chiama il mastering, che è l'ultima fase della produzione di un disco o di un brano, quella più delicata e forse quella più implicita, che ha a che vedere con, ecco, per semplificare direi con l'uniformità del suono. E per farlo mi sono rivolto a due ingegneri del suono, che sono Manuel Santo, che vive a Londra e lavora in studio di mastering di Londra, e il mio amico Dylan Green, che ha uno studio di solo mastering a San Francisco e che mi garantisce veramente una qualità del lavoro eccellente, specialmente per quanto riguarda il mastering per la produzione dei vinili, che è un aspetto che mi piace molto curare.
0: Tu quindi hai prodotto anche qualcosa per un vinile futuro, già in giro qualcosa da acquistare?
1: C'è un vinile presente, che è quello di End of May, e devo dire che è stato molto molto difficile tenere da parte delle copie per me, perché sono andate tutte esaurite in un tempo molto molto veloce, e questo accende un po' una lampadina su quanto il mercato discografico stia cambiando, perché se da un lato lo streaming ha tolto, ecco, quella rassicurazione che avevamo con le copie fisiche dei dischi, molta gente adesso, pur gustando il disco tranquillamente in streaming sulle piattaforme di riproduzione, vuole l'oggetto, vuole il vinile, anche pur in certi casi, per esperienza personale di amici o di altri musicisti che me ne hanno chiesto una copia, senza avere ancora un lettore vinile in grado di riprodurlo. Ecco, forse questo ci dovrebbe far riflettere un po' su un ritorno alla fisicità del mezzo, ecco,
0: assolutamente, concordo con te su tutti i fronti in questo caso. Allora Mario, intanto, prima di salutarci, due riferimenti per trovarti su internet, per un po' girovagare su quello che sono le tue attività musicali, i tuoi futuri progetti e come ti muovi, insomma, nell'ambito musicale.
1: Sì, chiaramente tutti i miei spostamenti, i miei concerti sono in larga parte rendicontati, almeno quelli a mio nome, sono rendicontati sul mio sito, che è www.marioiannuzziello.com, chiaramente sui social media. Io uso solamente Instagram, Facebook e Threads, dove è facile trovarmi col mio nome e cognome, e sono rappresentato da una booking agency che ha sede a Zurigo, si chiama Mila Art Agency. Il mio precedente lavoro, End of May, per chi fosse curioso, è acquistabile su tutte le piattaforme e ascoltabile su tutte le piattaforme di streaming, e in particolare sul sito della casa discografica che l'ha prodotto, che è Working Label, con sede a Lecce.
0: Perfetto, perfetto. Allora, intanto ti facciamo i migliori auguri per la tua carriera discografica, la tua carriera artistica, sempre più di grandi soddisfazioni. È una promessa che torni magari qui su Just Train alla prossima occasione, va bene, in radio.
1: Grazie mille, mi farebbe veramente tanto piacere, e complimenti per quello che fate per la diffusione della musica e della cultura. È una cosa di cui non solo il pubblico ma anche gli artisti hanno un grande bisogno.
0: Grazie mille Mario, ciao e a presto. Grazie.
1: A prestissimo, ciao.
0: Salutiamo il bassista jazz Mario Iannuzziello, presentiamo questo suo secondo ascolto con The Door Behind the Door.

0: dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Circa 45 grammi di hashish sequestrati e 16 persone segnalate alla prefettura e sanzioni per 66.000 euro per una serie di irregolarità riscontrate su natanti da diporto e attività in mare sulle isole di Ponza e Ventotene. Sono il bilancio delle operazioni effettuate sulle due isole e al punto di imbarco del porto di Formia dalla Guardia di Finanza di Formia e delle due isole pontine e dai militari della sezione operativa navale di Gaeta, con l'impiego anche di unità cinofile durante i controlli di esercizi alberghieri, bar, ristoranti, negozi di abbigliamento e attività di noleggio. Sono stati individuati due lavoratori irregolari, di cui uno completamente in nero presso un'attività di noleggio da diporto. Le unità navali delle Fiamme Gialle hanno inoltre operato nelle acque prospicienti le due isole e lungo il litorale del sud pontino, controllando 80 imbarcazioni, identificando 270 persone, accertando varie irregolarità e illeciti per i quali sono state irrogate sanzioni amministrative per circa 66.000 euro. Resta ancora chiuso il vecchio ponte sul fiume Garigliano, attualmente sottoposto ad un intervento di messa in sicurezza. La chiusura avviene da oltre 4 mesi. Residenti della zona, sia dalla parte pontina che di quella casertana, si chiedono come sia possibile che si chiuda un ponte per dei lavori e non si riesce a sapere quando riaprirà. La chiusura sta provocando disagi ai collegamenti tra le due province, ma anche danni economici all'attività della zona e al turismo locale. Anche nel settore della nautica si registrano disagi, con i proprietari di barca spesso costretti a giri particolari per recarsi dalla loro residenza al pontile dove è ormeggiato il proprio natante. Si parla di un'apertura prevista a dicembre, ma non c'è ancora l'ufficialità. Si sono registrati, come già detto, numerosi cali negli affari ed è stata ipotizzata anche un'occupazione della sede stradale per sollecitare gli enti preposti ad adoperarsi per far riaprire al più presto il ponte che collega l'Appia del versante pontino con la stessa consolare casertana e con la domiziana. Proseguono a Formi i lavori di riqualificazione del rione Mola con un nuovo intervento che interessa Largo Luigi Purificato, l'intero sistema urbano, compreso tra Largo Paone, Via Tullia e la Torre di Mola. Un progetto strategico che rappresenta la naturale prosecuzione delle opere già realizzate con il completamento dello spazio pubblico di Largo Paone, Via Tullia e che consentirà di restituire alla città un'area completamente rinnovata, più sicura, accessibile e funzionale. L'intervento, articolato in più lotti funzionali, prevede un generale riordino dell'assetto urbano con il rifacimento dei marciapiedi, la riorganizzazione della viabilità e delle aree di sosta, la sistemazione del verde pubblico, il miglioramento della pubblica illuminazione con la tecnologia LED, l'adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche, la realizzazione di nuove rampe per persone con disabilità e la completa eliminazione delle barriere architettoniche. La riqualificazione interesserà in maniera significativa anche Largo Paone, dove sarà ampliata l'area pedonale attraverso nuove pavimentazioni in basaltina, lava grigia. Saranno ridefiniti gli spazi destinati alla sosta di auto e motocicli e realizzate nuove aiuole con alberature autoctone, nonché installate panchine in pietra sottoilluminate e potenziata l'illuminazione pubblica. Analogo intervento riguarderà Largo Luigi Purificato, che sarà completamente ripensato sotto il profilo funzionale ed estetico. Il progetto comprende la nuova pavimentazione delle aree pedonali, il rifacimento del manto stradale, la riorganizzazione degli stalli di sosta, un moderno impianto di illuminazione composto da nuovi pali e una migliore fruibilità dell'area ludica destinata ai bambini. Particolare attenzione sarà riservata alla tutela del contesto storico e paesaggistico con la ricollocazione dei reperti archeologici presenti nell'area, l'eliminazione di elementi incongrui ormai degradati e l'impiego di materiali in continuità con quelli già utilizzati negli interventi precedenti, così da garantire uniformità architettonica e valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi del quartiere di Mola. Con questo progetto, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, continuiamo ad investire nella riqualificazione di uno dei quartieri più identitari della nostra città. Mola rappresenta infatti un patrimonio storico, culturale e sociale che merita spazi pubblici all'altezza della sua storia e della sua bellezza. È stato presentato ufficialmente ieri mattina nell'aula consiliare del comune di Gaeta il volume La Perla del Tirreno, guida turistica di Gaeta, scritto a quattro mani da Jason Forbus e Lino Sorabella, due apprezzati operatori culturali cittadini. Il volume nasce con l'obiettivo di raccontare la città a 360 gradi, dai monumenti storici alle architetture sacre, dai musei fino al litorale delle iconiche sette spiagge, ricca di informazioni pratiche, orari di apertura, contatti utili, servizi e curiosità. La guida si propone come uno strumento utilissimo per trasformare la visita in una esperienza immersiva. Il lavoro è impreziosito dagli scatti del fotografo Paolo Di Tucci, dalla mappa illustrata curata da Francesco Mignano e da una traduzione integrale in lingua inglese pensata per soddisfare i flussi sempre crescenti di turismo internazionale. Questa guida, ha sottolineato il sindaco Cristian Licese, rappresenta una risposta concreta di altissimo livello alla forte domanda di promozione del nostro territorio. Un'opera curata nei minimi dettagli che racchiude l'anima di Gaeta, valorizzandone la storia, il patrimonio culturale e la bellezza paesaggistica. Ringrazio gli autori, ha concluso il sindaco, e tutti i collaboratori per aver donato a visitatori e operatori uno strumento di accoglienza moderno, elegante e fondamentale per lo sviluppo turistico delle nostre zone. Per gli stessi autori, Jason Forbus, editore di Ali Ribelli, autore di romanzi, fiabe, poesie e saggi, oltre che esperto di scrittura creativa, e Lina Torabella, giornalista e guida turistica della Regione Lazio, nonché relatore in convegni e seminari, si tratta di un progetto ambizioso, a lungo covato e che ora ha visto finalmente la luce. Per anni gli operatori turistici hanno chiesto una guida, hanno spiegato i due autori, e per anni abbiamo schivato questo impegno, consapevoli che creare un testo esecutivo costituisse un'impresa nobilissima.

0: l'iter giudiziario teso a recuperare la corresponsione del 70% delle misure compensative non versate. Il comune San Cosmese, già nel 2016, attraverso l'avvocato Luigi Rossi, aveva inviato una diffida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli altri enti interessati, ma senza alcun riscontro, a differenza della situazione attuale e dopo la sentenza della Cassazione, che ha respinto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha assegnato alle amministrazioni comunali, che ne avevano fatto richiesta, integralità delle misure compensative. Su questo contenzioso ha operato l'avvocato Xavier Santiapighi, che ha assistito i comuni sede di siti nucleari e quelli circostanti, come prevede una norma approvata quando l'onorevole Gianfranco Conte era presidente della Commissione Bilancio. Tra questi comuni figura anche Minturno, cui si potrebbe aggiungere Santi Cosme e Damiano, la cui posizione si è fatta più forte dopo la sentenza della Cassazione, che, come recita la nota del comune San Cosmese, rafforza in maniera significativa le prospettive di accoglimento delle pretese creditorie vantate dal comune guidato da Franco Taddeo. Nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. La raccolta avverrà dalle 8 alle 12:30 presso la Pineta di Vindicio. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Da oggi a domenica a Formia, nel Piazzale Guerriero, 5 serate tra musica, street food, mercatini e attività per i più piccoli, con Gianola in festa. Ad aprire la rassegna sarà questa sera alle 20, nell'area Paradise on Stage, la Banda Clandestino, con un concerto dedicato ai grandi successi di Ligabue. Domani sera, spazio al divertimento con Hard Candy, protagonista di una serata dance all'insegna delle height degli anni 80, 90 e 2000. Venerdì la serata inizierà con un momento dedicato al benessere grazie ad una sessione di Zumba Fitness prima di lasciare il palco a Gatto Panceri, il cantautore, compositore e chitarrista considerato una delle voci più raffinate della musica italiana, che nel 1992 ha conquistato il premio della critica al Festival di Sanremo e nel corso della sua carriera ha firmato canzoni di grande successo, tra cui Vivo per lei, e collaborato con alcuni dei più importanti interpreti della musica italiana, tra cui Mina, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli e Giorgia. Sabato sera toccherà alla Marshmallow Party Band per uno spettacolo dal vivo che attraverserà swing, pop e rock and roll, offrendo un repertorio ricco di energia. La manifestazione si concluderà domenica con i Bevitori Longevi, il popolare complesso musicale chiamato a salutare il pubblico con l'ultima serata dell'attesa kermesse, Gianola in festa. Domani alle 21:30 all'Arena Vitruvi in Piazza Aldo Moro a Formia, spettacolo musicale Dalla mia parte, dedicato a Lucio Dalla. In Piazza Sant'Andrea a Trivio, domani alle 21:30, spettacolo comico Uccio De Santis, a cura della parrocchia di Sant'Andrea.
1: Radio Formia informa.
0: Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia, la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospite della trasmissione, l'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, dottor Raffaele Rizzo.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Non semplici note,
8: ma musica che ti cattura.
7: Sei su Radio Formia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia, non finisce mai di informarti.

0: Radio Formia.
1: Aria Dance live con DJ Fidereo.
2: Per il tuo party privato e DJ set nel tuo locale, contatta www.djfidereo.com.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

forse è un sogno, ma ti immagino qui in carne ed ossa. La felpa rossa, gli occhi scuri e il tuo universo in testa. Guarda, ho aperto il cielo per le stelle, anche stavolta mi hai scoperto. Te lo dico, sono qui per te. E queste luci nella notte sono lampade di carta che respirano le nuvole, sorvolano le cupole. Ti cerco nei vetri, nelle macchine, nel traffico, sotto questa pioggia quasi grandine che batte. Giuro, siamo tratti da una storia vera. Io mai avuto freddo come questa sera. Mi hai dato tutto, se non basta, sai, se io mi spengo, chiudo gli occhi,

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo il
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben trovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente insieme per circa un'ora con Jazz Train in radio, una puntata dedicata fra circa mezz'ora a un artista jazz italiano, si chiama Mario Iannuzziello, presenterà la sua musica e sarà ospite telefonico presentando il suo CD e sarà appunto ospite come artista e CD jazz della settimana su Jazz Train. Cominciamo comunque con un gruppo americano corale fantastico, si chiamano Voctave, sono di Orlando, Florida, l'ascolto in apertura, You Will Be Found, Voctave.

Il suono straordinario di un coro di 11 elementi, si chiamano Voctave, sono americani provenienti dalla Florida. L'ascolto era You Will Be Found per Voctave. Ci trasferiamo adesso in Inghilterra e vi propongo all'ascolto un'artista molto considerata in Gran Bretagna, si chiama Georgia Cecil, l'estratto da un disco di un anno fa più o meno come City Girl del 2025, l'estratto è Heavenly Affair. Georgia Cecil.

Il jazz e un po' di soul nella musica di Giorgia Cecile, l'ascolto era Heavenly Affair. Ancora un buon ascolto da parte mia, siete sul jazz di Jazz Train, siamo partiti più o meno da circa 8 minuti e il nostro suono adesso considera una band serba, si chiamano Kal, li ascoltiamo con Paparuga, Kal.

La tensione ritmica della musica serba da parte di Cal Band di Belgrado, questa era Paparuga. Parentesi italiana adesso con una band che rende omaggio a un grande autore come Lucio Battisti e hanno scelto di reinterpretare in maniera assolutamente moderna, con suoni nuovi e idee nuove, questa famosissima, credo, Si viaggiare, De Schema.

Loro sono Janoska Ensemble, musicisti e un quartetto in particolare proveniente dall'Ungheria e dalla Slovacchia, fondato nel 2013 dai fratelli Andrei e Roman Janoska, con Franciszek Janoska i primi due, Andrei e Roman violini, con Franciszek pianoforte, e dal cognato Julius Darvas al contrabbasso. Loro è lo stile inconfondibile, appunto, che destruttura e ripropone in maniera sorprendente e fuori schema i classici della musica colta, come in questo caso per Elisa di Ludwig van Beethoven, brano per pianoforte composto nel 1810.

Ancora un buon ascolto su Just Rain, io sono Francesco Sciarretta, un percorso iniziato circa 20 minuti fa. Questa era la musica proveniente dall'Armenia per il pianista e arrangiatore Roman Tomasyan. L'ascolto era Armenian Funk con la sua band di ottimi musicisti, peraltro. Parentesi italiana con Pino Daniele e un omaggio da parte di Sally Cangiano, cantautore e chitarrista campano, che riprende un classico di Pino come Che ore so, Sally Cangiano.

Il suono pressoché inconfondibile di una band storica che suonava il jazz che all'epoca era definito jazz fusion sono gli Stepside con Trains, un disco del 1986 come Magnetic. L'estratto era Trains, una formazione storica che ha iniziato a suonare nel 1979, annoverando nella sua formazione negli anni diversi musicisti fra i primi al mondo. Dopo gli Stepside è giunto il momento di ascoltarci a metà trasmissione l'album e l'artista della settimana, e avremo ospite telefonico fra qualche istante il bassista pugliese Mario Iannuzziello, che presenterà la sua musica e con il quale scambieremo due parole per conoscerlo un pochino meglio qui in radio.

0: Ed era The Fool con Mario Iannuzziello, ospite quest'oggi su Just Train, presenta due suoi lavori in radio in particolare, e abbiamo proprio Mario ospite qui dalla Puglia, questa fantastica regione. Ciao Mario, ben trovato su Just Train.
1: Buonasera, ciao.
0: Innanzitutto come stai?
1: Bene, un po' indaffarato, però tutto sommato bene, di buon umore, ecco, almeno quello.
0: Ti abbiamo rubato il tuo lavoro, che attualmente è quello di insegnante.
1: Sì, adesso sono ospite della scuola di musica dove insegno, sì esatto.
0: Leggendo qualcosa della tua biografia, hai diverse attività, no? In cantiere, insegnante, musicista, produttore, oltre ad essere un validissimo bassista. Prima con esperienze con quello elettrico e poi successivamente come contrabbassista. Com'è stato il tuo percorso in questo senso?
1: Sì, in realtà non c'è poi così tanto una cronologia, nel senso che al basso elettrico sono approdato prima, per forza di cose, come è molto comune in molti musicisti che suonano questo strumento. Però ancora oggi posso dire che suono entrambi gli strumenti senza problemi, quindi li affianco quando c'è necessità.
0: Allora, come è iniziata la tua carriera musicale fin da piccolino? Possiamo un po' raccontarci un attimo?
1: Certo, molto volentieri. Io in realtà dai 3 ai 12 anni ho iniziato con la musica un po' grazie alla famiglia, perché mio zio, il fratello piccolo di mio papà, è un pianista molto molto talentuoso, e poi ho iniziato dai 12 anni in poi a suonare la chitarra. Ma posso dire che, se parliamo di carriera musicale senza voler eccedere, ecco, direi che la mia carriera inizia poi a 24 anni, dove faccio la mia prima pubblicazione professionale. Ecco, tutto ciò che viene prima lo ritengo essenziale, ma non ancora nel professionismo, ecco.
0: Ascolta, tu hai fatto due percorsi paralleli, sia il classico, diciamo così, e quello anche più legato al jazz, contemporaneamente.
1: Sì, esatto. Il mio è un percorso un po' anomalo, nel senso che nasco con la chitarra classica e con gli studi della chitarra classica, che non hanno poi tanto a che vedere con la chitarra sulla spiaggia, ecco, per intenderci, non è questo. E poi mi sono molto appassionato al jazz, da prima alla chitarra jazz, e poi con il basso elettrico e col contrabbasso ho voluto proprio cambiare ruolo, quindi suonare uno strumento per quanto riguarda il basso elettrico, che fa parte della stessa famiglia delle chitarre, che però ha un ruolo nella band, nel gruppo, nella piccola e grande formazione, completamente diverso. E poi più avanti sono passato al contrabbasso, sempre avendo come riferimenti i grandi contrabbassisti del jazz, e solo recentemente, ecco, dal 2017 o 2018 in poi, ho riscoperto il repertorio classico del contrabbasso. Quindi da questo punto di vista sì, è un percorso un po' anomalo, perché di solito i musicisti tendono a formarsi con delle solide basi classiche e poi a sperimentare i generi più contemporanei.
0: E questo The Fool che abbiamo ascoltato è un po' la sintesi di quello che tu pensi, no? Come contaminazione fra jazz e musica cameristica, mi si passa il termine?
1: Esatto, eh? Sì, The Fool è una composizione meravigliosa di questo grande pianista che è Aaron Parks, che ecco, non me ne vogliono altri pianisti, ma nel 2013 è stato il musicista americano che ha stravolto completamente la direzione del jazz mondiale. Ha pubblicato un album strabiliante che si chiama Invisible Cinema, e da quel momento in poi il jazz contemporaneo non è stato più lo stesso, e solamente di recente la scena ha cambiato ulteriormente direzione, e il musicista di riferimento adesso è un sassofonista sempre americano che si chiama Emmanuel Wills, che detta lui un po' la linea, che rispetto al minimalismo di Aaron Parks, ecco, è una risposta molto più istintiva e molto più rabbiosa dal punto di vista del suono e della pronuncia e della dinamica. Per quanto riguarda questo brano di Aaron Parks, The Fool è contenuto in un disco di Aaron Parks strabiliante che si chiama Little Big, che ha poi costituito una trilogia. Questo fa parte del primo volume di Little Big, e ci lavoro da un po' di tempo, perché ho iniziato ad analizzarlo, a suonarlo, a produrlo con diverse soluzioni già ai tempi del mio primo percorso di tesi in conservatorio tra l'Olanda, tra Utrecht e Matera, e ho preso parte a delle produzioni dove ho suonato questo brano, e sono tornato a lavorarci di recente, e con la consulenza appunto di Aaron Parks, che nel frattempo ho conosciuto e incontrato di persona, e che ho poi consultato tramite email, chiedendogli un parere un po' su ciò che avevo realizzato. Sostanzialmente quel che ho fatto è stato inserire il quartetto d'archi nel brano e scrivere delle sezioni per archi apposite, quindi dirottare un po' leggermente la direzione timbrica del brano. Per fortuna ho avuto un riscontro positivo, quindi sono stato incoraggiato da Aaron Parks stesso ad andare avanti, e ho voluto poi prendere la palla al balzo e coinvolgere dei musicisti a livello internazionale delle mie collaborazioni che avevo già in programma, per poter dare un respiro nuovo a questo brano. Ed è un brano effettivamente che ha una sua universalità, che può essere riletto in tanti modi, e io ho scelto il mio.
0: Tu fra l'altro sei stato anche a New York, o sbaglio, in questa importante esperienza statunitense, no? Vero?
1: Spesso sono negli Stati Uniti, non solo a New York, anche a Boston, che è una città che mi è cara particolarmente. Sono stato lì anche di recente, prevalentemente per delle produzioni di altro genere che non tanto hanno a che vedere con questo percorso di ricerca, ma che invece vanno più nella direzione del jazz, più radicato alla tradizione. Saranno cose che poi vedranno la luce prossimamente.
0: Come secondo brano noi abbiamo pensato di anticipare, no, una prossima uscita, che è con The Door, Behind the Door. È un brano, io l'ho ascoltato molto attentamente, che declina il jazz in modo un po' diverso, no? Forse con contaminazioni più legate al blues e al soul. Correggimi se sbaglio, ovviamente.
1: Esatto, è giustissimo. Si tratta di un brano che ho scritto un po' di tempo fa e che ho prodotto e registrato nel mio primo disco, che si chiama End of May, e che ho voluto di recente riadattare a un trio completamente diverso. Con due musicisti strabilianti, che sono il pianista Emanuele Filippi, straordinario talento friulano attivo sulla scena di Parigi, dove l'ho conosciuto, adesso a New York, e la batterista Martina Barakotska, un batterista strabiliante, un strabiliante artista macedone che vive a Berlino e che è spesso negli Stati Uniti, tra l'altro per varie collaborazioni e progetti di cui è protagonista. E ci tenevo ad avere entrambi con me in questo progetto, per poter dare un respiro diverso a un brano che avevo scritto per un contesto ben differente, e quindi allargare anche gli orizzonti a un genere che non sia squisitamente il jazz idiomatico, ma che allarghi gli orizzonti sia alla musica soul, all'electropop. Qualcuno ha detto electropop, ma in realtà si tratta semplicemente di un jazz con basso elettrico e Fender Rhodes, quindi sonorità completamente diversa da quella acustica in senso stretto, e un modo di intendere anche il tempo, la pulsazione, il suonare assieme completamente diverso, ma che dal mio punto di vista è un allargamento dell'orizzonte, non una divergenza verso altre sonorità.
0: Assolutamente. Io volevo chiederti anche una cosa, nel senso, dove realizzi i tuoi brani, in quale studio, e quanto conta la tua idea sul tipo di suono che poi deve uscire, no, alla fine di tutto il progetto registrato?
1: Da questo punto di vista ho fatto molte esperienze in molti studi diversi. Ce ne sono di validissimi nella mia città, che è Bari, ce ne sono due in particolare. Il primo disco che ho realizzato in quintetto assieme al sassofonista Max Ionata è stato registrato in uno studio di Roma che si chiama Nuccia. La Nuccia SRL è anche una casa di produzione che ha poi prodotto il disco stesso. Invece il mio disco di esordio si chiama End of May, è stato interamente registrato nello studio Il Cicaleto di Arezzo, uno studio meraviglioso in un antico casolare nella campagna toscana. E il mio prossimo disco in uscita è stato realizzato a Brooklyn, New York, e queste produzioni invece sono state realizzate in parte da remoto, quindi ogni musicista ha realizzato in uno studio diverso o in una situazione di home recording, ma poi il grande lavoro di ingegneria del suono e di ripresa per quanto riguarda le linee di basso del quartetto d'archi, in uno studio di Bari che si chiama il Mass Studio, sotto la direzione di Massimo Stano, che è stato il producer, che il mixing producer e l'ingegnere del suono che ha curato le riprese.
0: E direi che il lavoro è stato eccellente, perché suona davvero molto bene, quindi faccio i complimenti a te alla produzione artistica di questi tuoi brani, che è un piacere presentare qui in radio.
1: È un aspetto che curo molto, entro molto nel merito, però senza mai prevaricare il lavoro di altri. Il rapporto tra il musicista e il fonico è molto delicato, nel senso che ognuno dei due deve avere la sensibilità di entrare nel mondo dell'altro, ma in punta di piedi, cioè intendersi di alcuni degli aspetti che caratterizzano il lavoro dell'altro, ma senza mai invaderlo e senza mai prevaricarlo, una cosa essenziale. Io sono molto esigente con gli ingegneri con cui lavoro, ma cerco sempre di avere la sensibilità di ascoltare quel che hanno da dire, e mi fido nel momento in cui li scelgo, mi fido delle scelte anche di natura estetica che apportano, e nel momento in cui una scelta è sbagliata, la scelta a monte in realtà sostanzialmente la colpa è tua, perché hai scelto la persona sbagliata con cui collaborare. Io sono stato molto fortunato da questo punto di vista, ma mi piace entrare nel merito ma lasciare anche la libertà agli artisti con cui collaboro. E per quanto riguarda il suono, ci tengo anche a dire che collaboro anche con due ingegneri che realizzano quello che si chiama il mastering, che è l'ultima fase della produzione di un disco o di un brano, quella più delicata e forse quella più implicita, che ha a che vedere con, ecco, per semplificare direi con l'uniformità del suono. E per farlo mi sono rivolto a due ingegneri del suono, che sono Manuel Santo, che vive a Londra e lavora in studio di mastering di Londra, e il mio amico Dylan Green, che ha uno studio di solo mastering a San Francisco e che mi garantisce veramente una qualità del lavoro eccellente, specialmente per quanto riguarda il mastering per la produzione dei vinili, che è un aspetto che mi piace molto curare.
0: Tu quindi hai prodotto anche qualcosa per un vinile futuro, già in giro qualcosa da acquistare?
1: C'è un vinile presente, che è quello di End of May, e devo dire che è stato molto molto difficile tenere da parte delle copie per me, perché sono andate tutte esaurite in un tempo molto molto veloce, e questo accende un po' una lampadina su quanto il mercato discografico stia cambiando, perché se da un lato lo streaming ha tolto, ecco, quella rassicurazione che avevamo con le copie fisiche dei dischi, molta gente adesso, pur gustando il disco tranquillamente in streaming sulle piattaforme di riproduzione, vuole l'oggetto, vuole il vinile, anche pur in certi casi, per esperienza personale di amici o di altri musicisti che me ne hanno chiesto una copia, senza avere ancora un lettore vinile in grado di riprodurlo. Ecco, forse questo ci dovrebbe far riflettere un po' su un ritorno alla fisicità del mezzo, ecco, del,
0: assolutamente, assolutamente,
1: del disco in sé.
0: Concordo con te su tutti i fronti in questo caso. Allora Mario, intanto, prima di salutarci, due riferimenti per trovarti su internet, per un po' girovagare su quello che sono le tue attività musicali, i tuoi futuri progetti e come ti muovi, insomma, nell'ambito musicale.
1: Sì, chiaramente tutti i miei spostamenti, i miei concerti sono in larga parte rendicontati, almeno quelli a mio nome, sono rendicontati sul mio sito, che è www.marioiannuzziello.com, chiaramente sui social media. Io uso solamente, in realtà, solamente Instagram, Facebook e Threads, dove è facile trovarmi col mio nome e cognome, e sono rappresentato da una booking agency che ha sede a Zurigo, si chiama Mila Art Agency. Il mio precedente lavoro, End of May, per chi fosse curioso, è acquistabile su tutte le piattaforme e ascoltabile su tutte le piattaforme di streaming, e in particolare sul sito della casa discografica che l'ha prodotto, che è Working Label, con sede a Lecce.
0: Perfetto, perfetto. Allora, intanto ti facciamo i migliori auguri per la tua carriera discografica, la tua carriera artistica, sempre più di grandi soddisfazioni. È una promessa che torni magari qui su Just Rain alla prossima occasione, va bene, in radio.
1: Grazie, grazie mille, mi farebbe veramente tanto piacere, e complimenti per quello che fate per la diffusione della musica e della cultura, è una cosa di cui non solo il pubblico ma anche gli artisti hanno un grande bisogno.
0: Grazie mille Mario, ciao e a presto, grazie.
1: A prestissimo, ciao.
0: Salutiamo il bassista jazz Mario Iannuzziello, presentiamo questo suo secondo ascolto con The Door Behind the Door.